0: Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti.
1: La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande.

Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio

0: la musica grande. Radio Alta, Alta Classic. Musica senza tempo.
1: Dove vai? Quando poi?

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Divi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Divi.

Ma possiamo lasciarvi soli? Non possiamo lasciarvi soli. Ed Sheeran, che bella questa canzone, ci dà modo di rimanere insieme, di sapere che ore sono, e adesso vi do l'ora, sono le 6:58, anzi 59 minuti 32 secondi, fra poco colazione.

0: E piano piano la città si sveglia, cioè da un po' che sveglia, devo essere sincero, perché stavo controllando la situazione in A4, e in A4 ragazzi si viaggia verso Milano, tra l'altro anche poco prima dell'ingresso autostradale qui a Bergamo c'è una segnalazione di incidente, quindi ci sono un po' di difficoltà per chi sta andando verso Milano per un giorno atipico. Oggi è mercoledì, ecco, è l'inizio della settimana, ma in realtà è una settimana veramente molto molto corta. Allora, come va? Tutto a posto? Ci siamo lasciati venerdì scorso, abbiamo fatto anche noi il nostro ponte, si evince anche dalle belle giornate che abbiamo avuto, almeno le prime tre, perché ieri diversi temporali hanno toccato un po', non credo solo la Lombardia, ma tutta l'Alta Italia, diversi temporali. Adesso il cielo è terso, sereno, azzurro, speriamo che rimanga così, e anche con le temperature certamente più accettabili. Registriamo in questo momento quasi 19 gradi, insomma si sta bene, poi non andremo a gradazioni eccessive, ma poi ci racconterà tutto il nostro Lino Pozzi. Eccoci qua per questa nuova puntata di Colazione con Radio Alta per questo nuovo mese. È vero che la settimana è corta, siamo già a giugno, il mese delle vacanze per noi bergamaschi, perché così da sempre, bucolico anche, magari ne parleremo anche con il nostro Luciano Ravasio. È il mese del fieno, giugno, che ricordi io, giusto? Il fieno? Per chi ha l'asma il fieno non è il massimo. Allora, Luciano Ravasio sarà con noi oggi, nonostante sia mercoledì, perché come sapete Yuri è impegnato per il Giro d'Italia che è terminato, adesso un po' di vacanza per Yuri. La prossima settimana Tavernetta News torna il mercoledì, quindi oggi avremo Luciano Ravasio che ci fa questa bellissima presenza alle 7.50. alle 8.20 invece vi porto in Sardegna, ma la Sardegna che arriva qua al Castello di Malpaga per una quinta edizione di questo progetto che si chiama Dalla Sardegna a Malpaga. Ne parleremo con Fabio Sulis, che è il presidente di questo circolo culturale sardo che si chiama Maria Carta di Bergamo. Sarà con noi alle 8.20. E poi una bella iniziativa importante questa per quanto riguarda i servizi territoriali per l'anziano fragile. Ne parleremo con una educatrice professionale che è Monia Locatelli, che ci dirà appunto quello che succede a Santo Mobono per quanto riguarda gli anziani e in RSA, un tema sicuramente molto importante. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:03, intanto che voi fate le vostre belle cosucce, aspetto le vostre foto, i vostri messaggi, gli auguri al 329 11 84 864. Fate tutte belle cose, queste belle cose, vi leggo la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi. Oggi mercoledì 3 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli, che si apre con questo titolo che riguarda il 2 giugno. Mattarella: preoccupano gli uomini soli al comando, la festa della Repubblica, incontro con i giovani, il mondo fermi la barbarie, un atto di libertà senza precedenti, così il presidente della Repubblica Mattarella ha definito il 2 giugno del 46, quando al referendum istituzionale gli italiani furono chiamati a scegliere, oltre alla composizione dell'assemblea costituente, tra monarchia e repubblica. Con il suffragio universale, donne e uomini insieme per la prima volta decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico, repubblicano. Ha lanciato anche un appello per il ripristino delle regole internazionali affinché il mondo fermi la barbarie in atto in tanti luoghi del mondo. Il capo dello Stato ha poi parlato a tutto campo con un gruppo di under 35 esprimendo preoccupazione per gli uomini soli al comando. E dalla fotonotizia si vede anche la festa qui a Bergamo, fu un atto corale di democrazia ieri in piazza Vittorio Veneto, la lettura del testo di Sergio Mattarella da parte del prefetto Luca Rotondi per gli 80 anni della Repubblica, sono state consegnate anche 15 onorificenze. Cambiamo argomento, andiamo a centro pagina dove si parla dell'incidente del biposto, mistero sull'ultima manovra, forse volevano solo riprovarla. Gli investigatori dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo hanno effettuato un sopralluogo ieri a Valbrembo per dare il via alle indagini sull'incidente aereo costato la vita all'istruttore Daniel Taino di 26 anni. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. Presto, per trarre conclusioni, si dovrà indagare sull'ultima manovra del Cessna. L'aereo stava tornando indietro, spiega Roberto Magnani, il presidente della scuola di volo Cantorair. Doveva atterrare ma ha deciso di fare un'altra riattaccata, cioè riprendere quota senza toccare terra. Il perché non lo sappiamo, potrebbe aver semplicemente dato all'allievo una possibilità in più per riprovare. Dire adesso che cosa sia successo è prematuro e scorretto. E poi andiamo di spalla. I dati del 2025, gioco d'azzardo, meno slot machine, cresce invece quello online. In Bergamasca 5 per 1000, distribuiti oltre 6 milioni di euro. Il cantiere, impresa Bergamelli per Mega Data Center. Romano parcheggi comunali, bando per la gestione. Levate, sala consiliare dedica alle donne antimafia. Montello, dagli Alpini all'Aido, annullate le sagre. Poi Berbenno, morì alla Gran Fondo, una targa ricorda ciclista. Ginnastica artistica, Agosti brilla, Treviglio qualificata ai tricolori. E poi andiamo di taglio basso, festival pianistico Gagev Sogno, una musica che va oltre confine. Il pianista di Gorizia che chiuderà domani il Donizetti Festival, brani di Schubert, Chopin, Tchaikovsky e Prokofiev. Clusone, impianti e luci a LED, il Cinema Garden è rimesso a nuovo. L'anniversario pugno aperto, 35 anni al servizio delle persone fragili. Calcio anche sulle mana, andrà ai mondiali Atalanta da record. E poi sotto la testata, l'Ucraina nel mirino, ancora raid su Kiev, almeno 21 vittime. La guerra in Medio Oriente, Trump e Netanyahu, scontro aperto. E poi purtroppo la notizia della morte del quindicenne, tuffo dalla cascata, lo ricorderete, è morto il quindicenne Luzzana, non ce l'ha fatta il giovanissimo Ibrahima Ndav, coinvolto nel tragico incidente accaduto nel torrente Bragazzo a Luzzana. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi mercoledì 7 giugno 2026, San Carlo, Luanga e Santi Martiri Ugandesi. Sono le 7:07 minuti, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo con il nostro Lino Posti che è pronto per noi. Eccoci Lino, buongiorno, benvenuto, buona giornata.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, eccoci qua.
0: Allora, come dicevo, abbiamo avuto una fine settimana buono, no? Da sabato, venerdì, sabato, domenica, lunedì, poi invece nella giornata del 2 di giugno, insomma, diversi temporali, è arrivata tanta acqua. È stato così lì, no?
2: Sì, è stato proprio così, anche se già i primi temporali nella giornata di lunedì abbiamo già vissuto qualcosa, però la giornata di ieri è stata quella proprio più micidiale, chiamiamola così, nel senso clou, che ha un po' sancito la fine del caldo, la fine di quell'ondata di caldo che abbiamo avuto nei giorni precedenti a questa sfuriata temporalesca. Detto questo, oggi sarà una giornata tra virgolette di transito buona, nel senso che è passata una perturbazione, c'è temporaneamente la rotazione delle correnti da nord e nord-ovest. Quando queste correnti ruotano così difficilmente riescono a creare nuovi temporali e nuove precipitazioni, pur non essendo in un campo di alta pressione. Quindi direi oggi una giornata di pausa, trend, con giornate serene, un poco nuvolose. Sì. Anche in montagna difficilmente riusciranno a formarsi i classici rovescetti pomeridiani, perché proprio queste correnti tendono leggermente a inibire i fenomeni. Oggi, domani, cambio di correnti, nuove correnti da sud-ovest, nuovo fronte in avvicinamento e altra passata temporalesca in arrivo. Quella arriverà tra la sera e la notte su giovedì.
0: Sì.
2: Sarà abbastanza intensa anche questa, come l'ultima che è passata. E quindi direi che...
0: Quindi fra giovedì e venerdì, perdonami Lino.
2: Tra giovedì e venerdì, bravissimo.
0: Okay,
2: sì.
0: Okay.
2: Tra giovedì e venerdì, sì. Quindi direi che almeno fino a venerdì ci sarà questa dinamicità del tempo. Poi venerdì roteranno nuovamente le correnti. Dovrebbe esserci un'altra giornata facsimile a questa,
0: sì.
2: E poi nella sera ancora tutto da valutare, potrebbe esserci un altro passaggio su sabato notte ancora verso la mattina, però di quello ne parleremo domani.
0: Va bene, non è ancora ben
2: delineato la situazione, per cui direi oggi pausa, domani prepariamoci che arriverà un altro passaggio temporalesco e poi vedremo.
0: Va bene, va bene.
2: Temperature in ogni caso che sono calate, sia sì, le massime che sì, le minime, sì, ce ne siamo accorti. Oggi andremo sui 26-27 gradi, siamo ritornati in ogni caso nelle medie stagionali.
0: Certo, certo.
2: Non è che facciamo cose sotto media, anzi, 26-27 va bene come inizio
0: sì,
2: giugno.
0: Sì, sì.
2: Anche domani forse magari qualche grado in meno, perché inizieranno ad esserci un po' più cumuli, per cui ci sarà meno irraggiamento solare, però più o meno siamo lì.
0: Ok, ok, il tempo migliore secondo me, no? Questo sì, non fa sì, troppo 26. Caldo.
2: No, 26-27 gradi il giorno è il clima ideale, perfetto.
0: Allora, abbiamo dato delle buone notizie, caro Lino, anche perché passiamo a giugno, siamo già in estate, no? Per voi,
2: sì, per
0: primo,
2: noi sì,
0: primo di giugno,
2: è
0: estate, poi noi bergamaschi a giugno siamo sempre partiti
2: al mare,
0: in vacanza.
2: Nelle scuole ci partiva al mare.
0: Sì, appena terminato, un po' perché costa meno, dai, diciamo la verità.
2: Sì,
0: no,
2: sì,
0: giugno
2: sì, il mese che costa
0: no,
2: meno, sì.
0: Non c'è quell'assemblamento che solitamente
2: esatto,
0: avviene
2: esatto.
0: So, luglio, agosto, quindi si sta bene. Poi le nostre mete sono sempre state l'Adriatico, no?
2: Sì, no? Sì. Adriatico, Lignano Sabbia d'Oro,
0: Jesolo,
2: Jesolo,
0: ci ho fatto la vita io. Jesolo.
2: Costa, lì, sì.
0: È vero. Poi magari daremo anche il meteo di chi si dovrà spostare. No, per le vacanze tendenzialmente come sarà il meteo. Senti Lino, io metto sole pieno oggi, che
2: sì,
0: dici?
2: Sì, sole,
0: dai,
2: sole
0: va
2: pieno.
0: Bene così.
2: Se c'è una piccola nuvoletta metti la
0: qualche sì,
2: cumulo,
0: sì,
2: ma...
0: la immaginiamo nuvoletta,
2: sì,
0: lasciamo
2: sì.
0: Sole pieno e poi con una signora Maria che mi piace a me questa foto della signora Maria che alza, cioè abbraccia, allarga, no, sì, allarga le braccia e, sì, e dice ah che bello il sole stamattina, mi sta scaldando. Va bene Lino, ci sentiamo domani, giusto?
2: Domani, sì,
0: è già giovedì, sì. Domani è già giovedì,
2: sì, è una settimana corta questa,
0: finita la settimana. Un abbraccio Lino, grazie come
2: a
0: sempre,
2: presto,
0: grazie,
2: ciao.
0: Grazie la nostra... lo abbiamo sempre fatto, dai, dite la verità, in questi appuntamenti di colazione con la Radio Alta, soprattutto quando arriva giugno, no, di fare il nostro piccolo sondaggino, adesso non dico la mappatura, lo so che vi piacciono le mappature, le quanti gradi e tutto, no, facciamo la mappatura, sì, delle vacanze, perché ne abbiamo parlato, è vero, sono tutte le estati, insomma, da 19 anni quasi ormai che siamo qui, però è sempre bello, no, nominare questi posti di mare, cioè Rimini, Riccione, io quando sento Rimini, Riccione, Chioggia, Jesolo, Lignano Sabbia d'Oro, mi viene in mente l'estate, lo so, andate da quelle parti, anche quest'anno lo fate, lo farete, le vostre vacanze o quelle che avete già fatto. 329 11 84 864, questa giornata, questo inizio di settimana corta, ma inizio settimana con colazione con Radio Alta. Adesso una bella canzone di Lionel Richie dal titolo My Destiny.

0: Are My Destiny, tu sei il mio destino, che bella. Una delle ultime canzoni di successo di Lionel Richie. Siamo inizio del 2000 forse, è da un po' che non si fa sentire con le sue canzoni, l'ex leader degli ammiragli dei Commodores. Allora, dai, stamattina, dato che inizio settimana vogliamo stare un po' leggerini con i nostri sondaggi, lo abbiamo sempre fatto, come dicevo prima, sull'estate. Poi oggi è una bella giornata, abbiamo voglia di vacanze, di rilassarci, è l'ultima parte anche della stagione per tutti, insomma, si aspettano questi momenti di relax. Giugno è quello per noi, e quindi vi sto chiedendo, dai, il vostro posto del cuore sulle vacanze. Jesolo, zanzare Jesolo. Cos'è che mi avete scritto? Cioè, questo è il Fortunello, arriva il Fortunello 15 giugno 13 luglio, cioè qua un mese, come sempre Santa Teresa di Gallura, manca poco. Teresa di Gallura, siamo in Sardegna, tra l'altro noi parleremo della Sardegna oggi, non so chi mi ha mandato il messaggio. Poi Teo, sentire quei nomi di città di mare mi porta l'estate in casa. Ci abbiamo detto Rimini, Riccione, dai, ditemi dei nomi delle città che proprio evocano per voi l'estate, le vacanze. Andiamo da Marco Bici, eccoci Marco.
1: Ma buongiorno a tutti. Ciao Teo.
0: Ciao Marco. Allora,
1: Polignano a mare.
0: Siamo in Puglia, giusto? Polignano a mare, che bello. È vero che noi abbiamo dei posti, dei nomi di città che evocano veramente l'estate. Mi viene in mente Fregene. No, Fregene, non ti evoca l'estate, Fregene?
1: Assolutamente sì.
0: Poi vediamo che altri paesi possono. Tropea, Panarea, no? Cioè, non ti fa bene? Ti alleggerisce la giornata? Panarea, dove vai? Panarea, Stromboli.
1: Già solo quando lo sogni, quando lo aspetti, è già vacanza.
0: Ma è vero, ma io lo dico sempre, le vacanze più belle sono quando le pensi, cioè, voglio andare lì, in quel posto, fantastico, davvero bello pensarci. Però invece stiamo lavorando, tu stai lavorando, Marco sei in bici. Marco,
1: sto andando, guarda, un posto che non è antico, perché è proprio il mare.
0: Dove vai? Dai, dimmi.
1: Vado in provincia di Milano, a Pantigliate. Non ti evoca il mare.
0: Dove vai in vacanza? Pantigliate. Perché salutiamo tutti gli amici di Pantigliate?
1: Fa 15.000 abitanti, non è proprio un paese.
0: Caspita, ma sai che è la prima volta che io sento Pantigliate? Cioè, non sapevo.
1: Questo San Donato milanese, quelle
0: Pantigliate. Ma sai quanti paesi anche nella Bergamasca che noi citiamo e non sappiamo neanche dove si trova? Magari faremo un sondaggio una volta su questo. Senti, io devo invece comunicare che c'è una segnalazione di incidente, purtroppo, qua torniamo nella realtà. Credo ingresso, cioè, nella rotonda dell'autostrada. Adesso non so indicarvi il posto, il punto, però c'è questo iconcina di incidente e poi 671. Con ritardo, cioè con rallentamento in entrambi i sensi di marcia, quindi una situazione difficile sia per chi arriva da Seriate che anche da Curno in questo momento. E poi c'è questa iconcina di incidente. Tu dove ti trovi, Marco? A Pantigliate.
1: In questo momento sono in zona Dalmine, sto quasi per entrare in autostrada.
0: Ok.
1: Ho saltato quel pezzo lì con l'incidente verso Bergamo, ma sono sceso dalla villa del Medalmine. Una bella coda scendendo dalla Val Imagna, il serpentone, per poi incrociarsi con chi scende dalla Val Brembana, quindi l'Imagna che si mette nel Brembo, e poi sì, tutta la villa del Medalmine è ancora abbastanza in coda. Adesso vediamo l'autostrada.
0: Allora, devo darvi una brutta notizia per quanto riguarda l'autostrada, perché quella segnalazione che vi facevo di traffico rallentato poc'anzi è dovuto a un incidente. E qui, se tu entri a Dalmine, almeno fino a Trezzo hai questi rallentamenti, perché c'è questo incidente in A4 direzione Milano. Ed è segnalato anche oltre Trezzo, quindi magari fai una cosa, Marco, se entri in autostrada mandaci un messaggio, così magari ci dici com'è effettivamente la situazione, che dici?
1: D'accordo.
0: Va bene, mi spiace, non so se puoi evitare l'autostrada a questo punto prima di entrarci e fare
1: sì, potrebbe essere, mi dà una durata simile se vado dritto invece che ad Almine.
0: Vado a controllare, guarda, ti faccio questo regalo. Vai, controlliamo da Autostrade per l'Italia, vediamo se sono aggiornati in questo momento sulla situazione. Qua sono a Trezzo, vedo che il traffico è abbastanza scorrevole. Vado prima, quindi verso Dalmine. Aspetta, Marco, vediamo dal sito che cosa. Qua il traffico Capriate proprio rallentato, in tutte le corsie, tutte le quattro corsie. È proprio rallentato. C'è questo incidente. Non è fermo comunque.
1: E allora dai. Lo tentiamo.
0: Ma guarda, poi vedo qua al chilometro 166 Dalmine. Allora, paradossalmente la linea, la quarta corsia è ferma. Si muovono i camion, cioè dalla prima e la seconda corsia si muovono un pochino verso Milano. Qua siamo a Dalmine. Quindi c'è questo rallentamento. Facci sapere qualora tu decidessi di entrare in A4, va bene?
1: Sto entrando.
0: Ok, poi ci grazie. Dici. Grazie Marco, vedi a parlare di Polignano a mare.
1: Ciao.
0: Allora, grazie alle nostre sentinelle. Bell'aria, ecco, vedi, questi sono i nomi belli. Mi ricordo le vacanze della città di Arona, sul lago. Poi ci sono il lago di Garda, per esempio, Desenzano. E Desenzano è veramente Sirmione. Dove andavamo da ragazzi con la famiglia. Grazie Alda. E poi aspetto gli auguri, gli anniversari fateli adesso perché poi avete pochissimo tempo. 329 11 84 864, oltre ai nomi delle città che vi evocano l'estate. Vi aspetto fra poco.
2: Spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
7: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
8: Discovery Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
9: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle della

0: che grande artista, John Legend, una vera leggenda con questa canzone Need Your Love, bellissima, bellissima. Cioè Need Your Love, non è questo il Breathe, se non sbaglio, il titolo della canzone che stiamo sentendo di John Legend. Dunque Teo, ti confermo che già subito, come entro in autostrada a Dalmine, c'è coda abbastanza ferma, anche da Google Maps mi dà tempi di percorrenza molto lunghi. Questo è un messaggio breve che mi ha mandato Marco, effettivamente così, io sono al chilometro 166, vi riaggiorno la pagina, ecco, vedete che il traffico direzione Bergamo è abbastanza scorrevole, direzione Milano, qua vediamo il traffico decisamente rallentato, se non fermo per questo incidente. Cielo terzo, bellissimo, però insomma, con una condizione di traffico non facile per chi sta andando verso Milano. Adesso ci spostiamo, invece andiamo in una località dove credo non ci sia traffico, siamo al mare, le sentinelle sono anche in vacanza, sono al mare, li disturbiamo. Ugo, ma cosa fai in questo momento? Dove sei, Ugo?
1: Sono venuto qui, sono in Tor Galib, in Egitto, in Mar Rosso.
0: In Egitto, addirittura in Egitto, scusami, adesso sì, chiederti sì. Il nome della città, cioè anche se dovessi chiedertelo è un po' difficile poi scriverlo subito, ma...
1: No, lo so, Port Galib.
0: Port, proviamo ad andare a Port
1: sì, prova.
0: Galib con la G?
1: Galib, con la G. Genova, con... Hotel.
0: Ma tutto unito, sì. Port Galib tutto unito?
1: No, è attaccato.
0: Port è Galib, Port. Galib. Giusto? Proviamo, in questo momento in diretta. Siamo a Port Galib. Guarda che traffico che c'è. Guarda che roba. Oh, guarda dove.
1: Sono cioè, io che cammino.
0: Aspetta, fammi vedere, tanto per capire dove ti trovi. Caspita, ma come mai questa mena località? Perché a Port Galib? Cosa c'è di bello?
1: Ormai è il terzo anno che vengo, ti dico la verità.
0: Io ho mai sentito
1: mare bello.
0: Aspetta, perché mi sto avvicinando. Mi sto avvicinando con Google Maps, guarda, è qua. Più ti avvicini, più poi vai a vedere la zona. Che temperatura hai, così tanto per capire?
1: In questo momento 34 gradi.
0: 34 gradi, però con...
1: Siamo un'ora avanti.
0: Ok, quindi sono le 8:32. Cosa si fa a Port Galib, cioè in vacanza?
1: Allora, ti dico la verità, in vacanza, sono in un villaggio internazionale dove di solito sono gli italiani che alla mattina vanno a mettere il famoso, la salvietta per prendersi il posto.
0: Okay.
1: Quindi alle 6 di mattina già non c'è più posto.
0: Ah, vedi, cioè, così come Genova, io ho descritto una cosa, cioè Genova, Liguria, stessa cosa, cioè gli italiani devono avere il posto in prima fila, è così.
1: Sì.
0: Quindi anche a Port Galib, cioè con tutto lo spazio che c'è, no?
1: Eppure con la mattina, tu alle 6:30 sei già in spiaggia, perché il sole qua sorge a un quarto alle 6:30. Per cui già a quell'ora c'è una temperatura intorno ai 30
0: ma
1: gradi.
0: Potevamo, scusami, Ugo, potevamo fare un collegamento audio-video, no? Magari domani mattina ti chiamo.
1: Se vuoi domani mattina.
0: Domani mattina ti chiamo, ci fa... No, adesso siamo curiosi di vedere questo posto.

0: dove vanno tutti gli italiani. Adesso aspetta, ecco, guarda gli, cioè, con tutto il posto che c'è, hanno messo gli ombrelloni tutti vicini, ravvicinati, vicini. Cioè, ma io voglio dire, ma non c'è una spiaggia libera, no? Di Port Galib, no?
1: No, qualche libere non ce ne sono, sono tutte delle strutture.
0: Tutte strutturate, così, peggio che in Italia. Vabbè, questa è la situazione. Va bene, quindi senti, buone vacanze, Ugo. Okay. Domani ti chiamo e sei già in spiaggia, così ci fai vedere che tipo di mare. Perché io... Poi, perché non in Italia, no? Io stamattina ho chiesto il posto, sai, quello ameno, no, della che evoca l'estate per noi italiani.
1: Mi ha mandato Bellaria, che è la mia,
0: diciamo, Bella,
1: dove sono cresciuto.
0: Port Galib, secondo me, cioè io so Egitto, Sharm el Sheikh, cioè tutti vanno a Sharm, no? Ma Port Galib mai sentito?
1: È di fronte a voi
0: Sharm. Va bene, Ugo, intanto buone vacanze. Buone vacanze, goditi questa giornata. ciao Ugo, grazie. Ovviamente non lo sapevamo, quindi lo abbiamo chiamato pensando che fosse lavoro, invece a Port Galib. El Gouna, fantastica. Matteo, guarda El Gouna, e poi andiamo a vedere, cioè se mi dite tutti i posti del mondo, veramente. Però vedi, con Google Maps siamo riusciti ad arrivare, guardate, lì a Port Galib in Egitto, in questo fantastico mondo che è la nostra terra. Guardate che bella, che, beh, potremmo essere tutti felici su questa terra. Allora andiamo a fare invece i vostri auguri, sono arrivati quelli dedicati agli anniversari. Ormai ci avete preso gusto anche voi, mi fa piacere. Allora vedo, avete fatto addirittura una comparazione stamattina, vedo questa è la prima immagine. Buongiorno Teo, domenica 31 maggio abbiamo festeggiato con parenti ed amici. Liliana e Virgilio hanno festeggiato i loro 60 anni di matrimonio il 26 maggio. La comparazione delle foto di ieri e oggi che ci avevi chiesto. Siete magnifici. Oh, gli ascoltatori numeri uno. Guardate qua la foto di Liliana con Virgilio, qui quando si sono sposati. Lei è bellissima, bellissima. Adesso la foto è un po' piccolina, in bianco e nero, però lei è bellissima, ma anche Virgilio. Dai, se la cava. E poi loro adesso, Liliana, sempre bella, felici, bellissima. Grazie per questo regalo che mi fate, appunto, con le foto dell'anniversario. Poi ce n'è un'altra, anche questa. Dunque, buongiorno Teo, buongiorno cari ragazzi. Il 31 maggio è stato il nostro anniversario di matrimonio. 40 anni insieme, festeggiati con la famiglia. Cati e Felce, c'è scritto da Brusaporto, o sarà felice lui? Felce, io vedo scritto Felce da Brusaporto. Grazie e buona giornata. Lei bellissima, ma anche lui. E lei rimane tale, guarda, non passano gli anni. Qua eravamo al 31 maggio di quale anno? 40 anni fa, quindi eravamo nell'86, quindi si sono sposati, bellissimo. Grazie ragazzi per questo regalo che mi fate per i vostri anniversari, che ovviamente rigiro. Ciao, tanti auguri per il vostro matrimonio. Che canzone vi faccio sentire, ed era quella che ho citato prima, cioè Need Your Love, bisogno del tuo amore, giustamente, per chi si ama, per chi si vuole bene. Loro si chiamano One Republic. Auguri a tutti.

0: I need your love, ho proprio bisogno del tuo amore. Allora, mettiamo da parte un attimo gli auguri, perché torniamo ancora per quanto riguarda il traffico, perché in A4 ci sono questi rallentamenti, quelli che tra l'altro vedete alle mie spalle, almeno per chi sta seguendo da Bergamo TV, è l'immagine aggiornata di qualche secondo fa sulla situazione dell'A4 in autostrada verso Milano. Il traffico è rallentato per questo incidente che vi dicevo, e poi anche da Google Maps si nota la linea rossa, addirittura scura, quindi amaranto del traffico, e c'è questa icona di incidente. Questa è la situazione per chi sta viaggiando, anche sulla 671 non facile. Tornando invece ai nostri auguri, ai vostri auguri, anche alle immagini, allora grazie a Ugo perché ci ha mandato in anteprima quello che poi vedremo domani. Calib, Port Galib, ecco qua, capito perché corrono tutti per stare in prima fila, e questo è Port Galib, bellissimo posto, anche se io dico che in Italia abbiamo dei luoghi magnifici, non dico più belli di Port Galib, ma insomma si difendono bene. Poi devo ringraziare anche Alda perché mi ricorda che il 3 giugno, poi magari ne parleremo anche con Ravasio, è il 63esimo anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo, scusate, di Papa Giovanni XXIII, Santo Papa Giovanni XXIII, il 3 giugno del 63. Poi un'altra immagine che mi avete mandato, adesso non so chi, non ricordo, di una nostra ascoltatrice che ha visto Iuri Pianetti intervistato su Rai 3, credo, e qua vediamo questa foto. Grazie Iuri, lo avremo la prossima settimana. Poi tornando invece ai vostri auguri, ecco qua Liliana e Virgilio, adesso ecco qua si vedono bene, 60 anni insieme, qua vediamo veramente questa coppia magnifica, bellissima. Grazie vi voglio bene, state con me con Colazione con Radio Alta. Questo è quello che accade, ma andiamo a vedere quello che succedeva invece un po' di anni fa, forse quando si sposavano i nostri ascoltatori. Qua vi porto, andiamo insieme nel 1000, adesso non ricordo quale anno preciso, ecco qua siamo a sabato 3 giugno 1961, io non c'ero ancora, mancava poco ma non c'ero. Allora, eco di Bergamo, di quell'anno Kennedy e Khrushchev, di fronte per la prima volta, quindi Stati Uniti, America, poi non possiamo dimenticare che c'era la guerra fredda, vi ricordate? Poi con l'avvento di Papa Giovanni, che sembrava tranquillo, invece poi ci furono quei patti importanti fra America e Unione Sovietica allora. Poi ancora centropagina, Mosca non intenderebbe provocare una crisi a Berlino, prudente ottimismo a Vienna. Insomma erano davvero venti di guerra fra Oriente e Occidente, o quantomeno fra Russia e America. Poi andiamo invece alle nostre cronache bergamasche, guardate questa notizia che mi ha incuriosito, perché tanti bambini scottati da acqua bollente nelle case? Quindi c'era forse poca attenzione, pensate 50 casi in un anno nel bergamasco, a parte qualche caso di pura fatalità, in genere bisogna pensare che sia un segno di poco ordine dentro le case. Quindi succedevano questi incidenti pericolosissimi per i bambini che venivano ustionati appunto in casa. Poi un'altra pagina sempre dedicata alla cronaca del periodo, pensate questa che riguarda gli alianti all'aeroporto di Orio al Serio, vincitori senza tagliare il traguardo, gli alianti all'aeroporto, il tempo sfavorevole ha impedito tutti i velivoli di rientrare alla base, quindi c'era questa voglia di volare con questi ultra leggeri. Poi mi soffermavo un pochino sulla pubblicità, perché come si usa adesso, ma si usava anche all'epoca, il boiler, lo scaldabagno, 10 anni di garanzia, risolto il problema della durata, ti mancava l'acqua calda, avevi lo scaldabagno, il primo scaldabagno in acciaio inossidabile, era della Sile, ecco questo scaldabagno era un bombolone, in tutti i bagni c'era lo scaldabagno, uno controllava quanti gradi uno lo tenesse, 60, anche a 90 gradi. e ti ustionavi con quello, veramente. Questo accadeva nel 1961, ma nella musica, attenzione, attenzione, quindi ecco i nostri amici che festeggiano gli anniversari, soprattutto in quegli anni. Vi dico, al numero 3 c'era Connie Francis con Where the Boys Are, cioè la spiaggia del desiderio. Io non la ricordo, non c'ero. Poi c'era Nico Fidenco che era in classifica con Il mondo di Suzy Wong al numero 2, ma attenzione, perché credo da canzonissima, forse anche prima, non lo so, c'era una trasmissione presentata da Walter Chiari, sentiremo la sua presentazione, che vi annuncia la numero 1 in Italia nel 1961 era di Nico Fidenco, Legata a un granello di sabbia. Sentiamo la presentazione.
1: Chiude la prima batteria Nico Fidenco.
0: Stacchettino, guardate che grande eleganza. Walter Chiari, Nico Fidenco, il farfellino. Arrivava. Eccolo qua. Adesso Walter Chiari.
1: Fidenco canterà Legata a un granello di sabbia.
0: Auguri a tutti. Sentiamo questa canzone e buon mare, buone vacanze.

0: Ai ai ai ai ai ai, mamma mia, ma che romanticismo, cioè, una poesia, cioè, cullare legata ad un granello di sabbia, è meglio di un diamante questa frase. Bellissima, Nico Afidenko, credo che sia il 45 giri più venduto in assoluto in Italia, milioni e milioni di copie vendute per questa canzone, fu un grande successo, era numero uno nel 1961 di Nico Afidenko, in questo caso presentato da Walter Chiari, probabilmente in una trasmissione successiva al 61, qua siamo secondo me in quella degli anni 60, fine anni 60. Allora, tornando invece ai vostri auguri, leggo questi che sono appena arrivati. Auguri a Licia e Luciano che ieri hanno festeggiato 42 anni di matrimonio. Ma lei ha 42 anni, non il matrimonio. Guarda che giovane, bellissimi sempre. Ecco i nostri ascoltatori che festeggiano. Vedo che mi state mandando tante foto degli anniversari di matrimonio. Sono contento. Allora, state con me perché fra poco non sarò da solo, perché ci colleghiamo con Casa Ravasio, essendo mercoledì, oggi non c'è tavernetta perché Yuri è impegnato con il giro, però abbiamo chiamato Luciano Ravasio e sarà con noi fra pochi minuti qua per il suo lunario. State con noi.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
0: Ti voglio cullare, noi vi vogliamo cullare nonostante i problemi di traffico. Non possiamo dimenticare che questa mattina in A4 ci sono stati dei rallentamenti, ci sono ancora dei rallentamenti per degli incidenti, speriamo nulla di grave per chi sta andando verso Milano. Questa è Colazione con Radio Alta, Radio Alta Bergamo TV, sono le 7:54 minuti, 39 secondi, lo vedo già con la sua chitarra, nonostante mercoledì, Luciano Ravasio. Ciao Rava, buongiorno.
8: È proprio ti voglio cullare. Legando granello di sabbia. E poi è sempre il solito giro di 12.
0: Però è davvero una bella canzone, elegante. Hai visto le immagini elegante, anche televisive? Le hai viste le immagini televisive?
8: No, a me quello che mi ha colpito è questo giro poi di sapore di sale, sapore
0: di sì,
8: mare.
0: Beh, col giro di Do quante canzoni sono state fatte.
8: Tu le garçons e le fille d'onore, che viene poi da Blue Moon, you saw me standing alone.
0: Come mai su questo giro?
8: La cultura americana.
0: Sì, ma come mai su questo giro sono state fatte tante? Anche la gatta, forse, sul giro di Do, no? La gatta di.
8: Perché, come su altri giri del canone di Pachelbel, fai Lady B, fai.
0: Ah, vedi?
8: Rain and Tears, cioè sono dei giri armonici, non troppo complessi, ma già. Che escono dagli schemi minimi, insomma.
0: Sì, sì, però sono belle canzoni che rimangono.
8: Hanno una completezza e ti consento di costruire.
0: È vero, no, è vero.
8: Giustamente ti ricordavano che oggi è Tridesign del 63, il tramonto al sud e il papa al nostro anì. Ormai la un'anima targata paradiso, l'avevo messo per ultimo.
0: Ah, vedi, ecco perché, ecco perché mi hai fregato, eccolo qua. Eccolo qua.
8: Ma prima il bel mia lura de Dagamon, già da suo paese. Certo che sapevamo che oggi è l'anniversario.
0: L'anniversario della morte di Papa Giorgio.
8: Non ne parla l'eco, bisognerà rimproverare.
0: Ah sì,
8: però
0: non c'è.
8: Abbiamo detto, sì, dimmi, no, che tu hai parlato di. Arriva l'estate, eccetera. Sì. Io invece avevo in mente giugno, la falce in pugno, ecco, è quello il motto.
0: Ah, addirittura, non il fieno. Beh, insomma,
8: no, è il fieno. Il fieno. Penso che la falce la puoi usare. Andiamo a mettere
0: il grano.
8: Il grano. oppure per fare il fieno, insomma, e che mi aveva deciso è stato proprio il brano di Zucchero che diceva: respirerò l'odore dei granati.
0: È vero. Ma ascolta, tu che sei così storico e hai vissuto quel periodo, non dico da adulto, comunque da ragazzo, da adolescente, io lo ricordo. Nonostante sia del 62, ma c'era il momento della fattoria, no? Io ricordo che si andava nelle fattorie, mi ricordo del fieno, mi ricordo di questi giorni particolari di giugno. Si vivono ancora, secondo te?
8: No, forse in montagna, ma io purtroppo sono già in una realtà che già si è perso tutto questo mondo agropastorale, forse in montagna lo ritrovi, però io ho vissuto anche l'albero degli zoccoli, no? Non soltanto questi riti fienagione, andiamo a mettere il grano, la macchina del Formet, cioè, aveva proprio una zia che faceva la contadina ancora mezzadra medievale, insomma, sì? Lì vedrai dei falciatori medievali. Comunque bisogna anche ricordare giugno, il mese attraverso la solita canzone bellissima di Guccini, che è giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio, in un tuo giorno sotto il sole caldo ci sono nato io, ci sono nato io. Oh giorni, mesi che andate sempre via, sempre simile a voi e questa vita mia, diversa tutti gli anni e tutti gli anni uguale, la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare.
0: Beh, grande Gucci.
8: Alter ego, sì. Il Guccino, sì, dei, sì. Noantri sono io.
0: Ecco, vedi, questa invece mi interessa, questa foto, perché tu hai messo i nomi originali della Ranza, della Rastel.
8: Online, già messo. La Ranza, la Stella, la Fraschera lì, ma io sono rimasto agli strumenti minimi. Per esempio, noi usavamo tanto o il Pigessi, al massimo o il Seghess. Mm-hmm. E poi dopo, a seconda delle zone, addirittura c'è chi lo chiama Sblam. Cioè, già in Bergamasca cambiano i nomi, ma quello che mi ha sempre meravigliato è che li trovi per esempio nell'albero degli zoccoli, questi accenni alle canzoni che parlano di
0: questi strumenti.
8: Quando arriva il frichì nell'albero degli zoccoli è il capelli del Melu e Chelote. Adesso a volte ho delle amnesie sui nomi, accidenti.
0: Sì. È l'età.
8: Comunque,
0: è l'età.
8: Il Vittorio Capelli, ecco, mi sono ricordato. E lui arriva a cantare.

0: Falfer, cioè tutti hanno la loro canzoncina, addirittura la Ranza che era Falfer. La canzone l'ha fatta addirittura Bandestros.
1: Pensa te.
0: Oh mamma, guarda la ranza che lo, la cut che è la pietre cotte,
1: sì,
0: che lo, e vuotai al feno Adriana, cure va lontana, per tai al feno.
1: Sai che io l'ho poi usata la cut, cioè la io la tenevo la ranza, ho fatto con la ranza tagliando l'erba, ranza. Ma è difficilissimo, ti spacchi la schiena, cioè devi girare e poi ogni tanto devi andare a limare la ranza con questa pietra,
0: con la
1: questa
0: cose, pietra,
1: sì,
0: con
1: che
0: ma addirittura c'erano tutti dei nomi particolari, per esempio la cute era alloggiata nel codere.
1: Io lo avevo qua perché mio suocero mi aveva dato il codere.
0: Ci ha attaccato
1: la cintura.
0: Tramite la felpa, un gancio in metallo.
1: Io le ho fatte. Le ho fatte queste cose. Pazzesco.
0: Bravo, meno male. E poi c'era ovviamente il momento del relax perché viene.

0: ho la libertà, lì non si sa cosa combinavano nel momento della libertà.
1: Perché si andava un pochino nel fienile anche, no?
0: Nel fienile.
1: Fienile.
0: E nel fienile, sai,
1: nel fienile.
0: Può accadere di tutto.
1: Anche se innocentemente eravamo bambini, si andava nel fienile, si giocava, ci si addormentava anche nel fienile, bellissimo. Qua del Papa.
0: Però anche in mezzo ai prati, in mezzo ai fior, Morettina fare l'amore.
1: Senti, andiamo con Zucchero,
0: no,
1: perché
0: Zucchero? Perché poi nella Fienagione ci sono anche tante poesie e ricordo sempre una di un signore della Val Brembilla Pellegrini, che ricorda che dopo che avevano lavorato, così che si erano divertiti i bambini, arrivavano le mamme a chiamarli per dire il rosario, sì. Ecco. E quello mi ricorda che il finale di quella bellissima canzone.
1: Delmo vina ca.
0: Ecco, tutte le volte che leggo il Pellegrino, bellissimo, mi ricorda i mame che li chiamavano.
1: Era Diamante, Diamante.
0: Diamante, che era la nonna poi.
1: Bellissimo.
0: Il nome della nonna. Diamante, magari
1: l'accenni, che è una bellissima canzone.
0: E ci metto anche il
1: testo di De Gregori. Testo di De Gregori.
0: Ecco, testo di De Gregori. Difatti, lui a un certo punto dice: è francese. Io credevo dicesse è francese, no? Invece è Francesco.
1: Sì,
0: accenna a Francesco. E ho visto un filmato in TV dove appunto raccontava la nascita della canzone.

见，moltiplicare la nostra voce.

0: Delmo, Delmo!
1: Vina acá, era nonna che chiamava Delmo.
0: È nata prima la musica, raccontava Zucchero.
1: Bellissima, bellissima canzone.
0: Ha spedito la melodia a De Gregori.
1: Ed è nata Diamante, Diamante.
0: E lui aveva messo, aspetterò che aprano, non so se i fornai, e lui ha detto no, no, mettiamo i vinai o qualcosa del genere, insomma, so che c'erano i fiorai.
1: I fiorai, i fiorai. Bene,
0: sì. Che aprano i fiorai.
1: Cioè,
0: i vinai.
1: Ci hai ricordato delle cose importanti che accadevano una volta, quando le nostre mamme, adesso non ricordo la nonna, ma mia mamma, quando ti allontanavi da casa, no, o eri in cortile, ti chiamava, dai, vieni a casa che la cena è pronta, no? Ecco, cose che adesso forse raramente accadono.
0: Perché adesso i bambini sono lì tutti in casa, sì, li chiamano, ma devo finire la partita.
1: Con la PlayStation. Rava, allora intanto grazie, grazie per essere stato con noi.
0: Ah, ecco Yuri, io invece l'ho visto, cioè lui, ho visto sempre il giro, mi è piaciuto da morire.
1: Sì?
0: Tra parentesi, Yuri era sempre con una vigilessa,
1: sì?
0: E ponevano delle domande sui comportamenti stradali, eccetera, faceva educazione.
1: E si è visto, magari ne parliamo la prossima settimana, grazie.
0: Però
1: Rava.
0: Era il 2 di solito.
1: Vabbè. Ciao, grazie a Luciano Ravasio. State con noi, torniamo fra poco, colazione con Radio Alta, andremo in Sardegna.
2: Spot.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Il segnale orario sono le 8 minuti 20 secondi.
8: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Dolore per Ibrahima, raccolta fondi per il rimpatrio della salma in Senegal. Il padre, abbiamo sperato fino all'ultimo. Ibrahima aveva e viveva a Pedrengo, l'incidente a Luzzana, un ex insegnante, aveva uno sguardo attento sul mondo, raccolta fondi per il rientro della salma in Senegal. Dichiarazione dei redditi, l'80% sceglie la semplificata, fino al 20 giugno assistenza telefonica anche di sabato a disposizione degli utenti siti online, oltre ad un canale YouTube dedicato. Maltempo in Bergamasca, 23 interventi dei vigili del fuoco, da mercoledì sole, ma giovedì nuovo peggioramento, il maltempo nella Bergamasca, sono stati appunto 23 gli interventi dei vigili del fuoco per infiltrazioni a alberi pericolanti, soprattutto tra Clusone, Valseriana e Treviso. Da mercoledì, quindi da oggi, insomma, torna il sole, ma giovedì sarà atteso un nuovo peggioramento. Cascate del serio, la prima apertura sarà sabato 13 giugno a Valbondione, 5 aperture correlate a manifestazioni sia in quota sia in Maslana ed in Paese. Attesa per questo momento storico per noi bergamaschi. Aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre notizie. In questo momento no, andiamo a vedere la situazione invece per quanto riguarda il traffico questa mattina, con tante difficoltà almeno per chi si stava recando a Milano in A4, perché abbiamo segnalato l'incidente che è ancora in corso, perché vediamo che c'è l'Iconcine, ci sono ancora dei rallentamenti verso Milano già da Dalmine, anche prima di Dalmine fino a Trezzo sull'Ada. Questa insomma la situazione in A4. Per quanto riguarda invece la 671, ci sono ancora dei rallentamenti Galleria San Roberto, rallentamento anche verso il sottopasso di Colognola, segnalazione anche di lavori in corso, Villa Dalmine con rallentamenti anche sull'asse Paltriniano e Mugazzone, rallentamenti anche in Galleria Montenegrone, vediamo linea rossa verso la 671 e anche la 42 del Tonale, in Valcavallina rallentamento da Vigano San Martino fino a Borgo, poi si libera e poi ancora traffico rallentato alle Fornaci di Trescore Balneario. Vediamo la tangenziale sud, anche qui linea rossa, arancione, quindi c'è traffico per chi sta andando verso Treviglio, e traffico anche in Vallimagna. Cioè, questa è la situazione al momento, non certamente facile. Per quanto riguarda invece il meteo, vediamo che sarà una giornata abbastanza tranquilla, almeno lo si può capire da alcune foto che abbiamo visto dal sito di Trebi Meteo. Bel tempo, sole splendente per l'intera giornata. Nella notte però sono previste precipitazioni. Per quanto riguarda invece la temperatura massima registrata sarà di 27 gradi. 8:11 minuti, 25 secondi, aggiornamenti 9:10 e 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
8: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.
1: E non ho letto religione, non ho il coraggio.

0: Pronto, padre Mario? Sono l'architetto, Gualtiero. Senta, abbiamo un problema, nostro figlio.
1: Carletto?
0: Sì, Carletto, non esce più di camera, non sappiamo come fare.
1: Musica alta, alta.
0: Fare indemoniato, mi pare a me.
1: Anche me.
0: Può venire?
1: Viene.
0: Grazie, grazie, grazie tanto, padre Mario.
1: Aspettiamo.
0: Padre Mario.
2: Buonasera.

0: altro che l'uso.
1: Eccolo qua, volevo essere un duro. Vediamo Pieraccioni, c'era Ceccherini, il videofilm di questa canzone con Lucio Coorsi, che noi abbiamo trasmesso per tanto tempo, ancora prima che andasse a Sanremo, che diventasse famoso. Adesso un po' che non si sente con qualche sua nuova produzione, volevamo così ricordarlo con questo disco di grande successo, appunto. Volevo essere un duro. Ho recuperato ancora la foto perché mi state dicendo, chiedendo di Yuri, tranquilli. Allora, Yuri Pianetti, come sapete, è uno dei componenti di quella crew, di quei ragazzi che sostanzialmente intrattengono durante il giro d'Italia nelle varie tappe. Lui è, insomma, il capo, lui è il numero uno, il nostro Yuri, intervistato anche dalla televisione. Mi avete mandato questa immagine, c'è anche il video dove c'è appunto la vigilessa che insomma, parla con Yuri. Io non ho seguito il giro d'Italia, purtroppo, mi spiace, perché mi piace molto il Giro d'Italia, ma quest'anno non l'ho potuto seguire, e quindi mi hanno detto che comunque aveva avuto grande successo Yuri, e il prossimo mercoledì sarà con noi, quindi per gli ultimi tre mercoledì del mese di questa stagione con la Tavernetta che torna. Non preoccupatevi, andiamo da Miri. Eccoci Miri, buongiorno.
2: Oh, sì, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Volevi essere una dura anche tu questa mattina? No.
2: No, sempre keep calm, come dico io.
1: Keep calm and listen. Keep calm and listen, cosa che noi non facciamo mai. Non stiamo calmi e non ascoltiamo, invece dobbiamo stare calmi.
2: Esatto.
1: E ascoltare, cara Miri. Allora, tra l'altro, stamattina volevo fare la mappatura dei posti, quelli di mare. C'è qualcuno che mi ha citato Polignano a Mare, no?
2: Così a caso.
1: Questi luoghi, invece, è difficile la situazione traffico, perché in A4, purtroppo, tornando alla realtà, c'è traffico per incidente, così anche sulla 671. Dove ti trovi tu, Miri?
2: Allora, io sono in giunta, sono fuori dall'azienda, in quel di Valtrighe. Devo dirti che anche io stamattina, scendendo dalla Vallimagna, ho visto parecchio traffico, c'era parecchio traffico, però poi la situazione era abbastanza normale e tranquilla. Considerando che poi finiranno anche le scuole, si prospetta traffico molto più sciolto.
1: Più leggero. Quando chiudono le scuole? La prossima settimana?
2: Settimana prossima. Quindi sicuramente si alleggerirà di molto il traffico senza le scuole.
1: È verissimo, e poi si va in vacanza, giustamente. Io lo dicevo, ma lo dicevo oggi, ma in tutti questi anni, insomma, giugno è sempre stato per noi un po' il mese delle vacanze. Tu le farai questo mese, come Ugo, che è andato a Port Calib. Sapevi che esisteva Port Calib?
2: No, non sapevo che esisteva. Noi andiamo a fine giugno, la nostra settimana sulle Dolomiti, a pedalare.
1: Sulle Dolomiti, bellissimo. Poi quando si parla di vacanze, io lo dico sempre, il pensiero solo della partenza è la cosa più bella, no? Perché poi per gli ansiosi come me, cioè quando decidono di viaggiare, lì il momento della partenza diventa un pochino un problema. Però
2: per le donne è la valigia, anche il rientro sono le valigie che poi.
1: Sì, ma voi non vi preoccupate, però, cioè voi la costruite questa valigia nel modo più giusto, no? O vai in ansia anche tu con la valigia?
2: No, sulla valigia no, anche perché poi facendo le vacanze in bicicletta ti riduci a portare via, siccome porti
1: poca roba,
2: l'essenzialità, perché alla fine mette sempre quelle due cose.
1: È vero, bisogna essere nell'essenziale, anche perché se vai al sud, che ti porti? Pantaloni lunghi, pantaloncini, costumino, due o tre magliette, poi se una la sciacqui alla fontana te la rimetti anche se stropicciata, ma chi se ne importa, no?
2: E questo adesso, poi ci sono quei tessuti che non si stirano
1: neanche, vedi, è così che bisogna fare. Va bene, Miri, buon lavoro intanto.
2: Altrettanto, buona giornata.
1: Ciao, Miri. Allora, state con me perché andiamo da Francesco. Francesco, lo sapevo che eri in linea. Ciao Francesco.
3: Buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
1: Aspetta che devo comunicare una cosa di un incidente sulla Paltriniano Mugazzone qua, mannaggia, vedo Vedo che c'è iconcina di incidente per chi credo stia scendendo dalla valle, quindi altezza Carabinieri se non sbaglio, c'è questo incidente purtroppo. Tu dove sei, Francesco?
3: Guarda, noi situazione drammatica, perché ti posso confermare che l'incidente in A4 ha creato delle code incredibili. Noi in questo momento stiamo entrando in Boccaleone, ma ti devo dire che la 671 è completamente bloccata. Noi siamo usciti poi alla fiera per rientrare verso Bergamo e lì c'era già una colonna completamente ferma che arrivava chissà da dove, quindi tratto molto molto critico. Ti devo segnalare anche nella rotonda della fiera che c'è un incidente senza conseguenze, non impatta sulla circolazione, bisogna solo stare attenti perché ci sono delle persone in strada. E insomma, situazione molto critica stamattina.
1: Difficile. Allora, purtroppo, allora, oltre all'incidente in Mugazzone che vi stavo dicendo, ce n'è un altro segnalato all'altezza degli ipermercati. Siamo sulla 671, quindi poco prima degli ipermercati, iperseriate per farci capire, c'è una iconcina di incidente, quindi poco prima anche dell'intersezione della 671, quella che arriva dalla galleria Montenegrone. Purtroppo insomma, questa è la situazione, sono tre incidenti segnalati questa mattina, quindi traffico in difficoltà. Francesco, grazie, buona giornata.
3: A te, ciao.
1: Ciao Francesco. Allora, state qui con me perché fra poco ce ne andiamo a Malpaga, dove verrà ospitata la Sardegna intera. State qui con noi.
0: Con Radio Alta, Radio Alta.
4: Spot, spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Radio Alta, la musica grande.

0: Ragazzi, oggi facciamo un bel salto, andiamo oltre il Tirreno, andiamo nel nostro Mediterraneo, il nostro mare fantastico, dove c'è una isola che è una delle più belle del mondo, non solo d'Italia. E stiamo parlando della Sardegna, perché la Sardegna che cosa fa? Viene qui da noi, viene a Bergamo, addirittura al castello di Malpaga, dalla Sardegna Malpaga, la quinta edizione, dal 5 al 7 giugno c'è questo momento, questo incontro culturale, culinario appunto con la Sardegna. Per parlare di questo progetto, di questo evento, abbiamo invitato il presidente Fabio Sulis, che è qui con noi.
1: Esatto.
0: Fa parte di un'associazione che si chiama
1: Circolo Culturale Sardo Maria Carta.
0: Maria Carta è qua con noi, il presidente, ma insieme ad una componente di questo gruppo, che è Salvatore Deiana, rigorosamente sardi. Benvenuti.
1: Grazie.
0: A colazione con Radio Alta. Dicevo, non siamo abituati a questo, ma qua facciamo colazione, quindi con molta tranquillità. Siete già alla quinta edizione di questo incontro.
1: Siamo alla quinta edizione, sì.
0: Cosa accade in questo momento, cioè in questi giorni dal 5 al 7 giugno?
1: Accade che a Malpaga si trasferisce un angolo di Sardegna che sia a livello culinario che a livello anche musicale, perché tutti gli anni invitiamo un gruppo folcloristico che arrivano dalla Sardegna e quindi ci fanno musica, canti e quindi...
0: Niente. E quindi non solo musica, ma anche cibo.
1: Cibo. Si mangia solo ed esclusivamente cibi sardi, dai primi che la fregola col pesce, agli gnocchetti alla campidanese.
0: Come sono? Perché siamo curiosi. Come sono questi piatti? Cioè, come sono fatti? Gli gnocchetti?
1: Gnocchetti alla campidanese sono fatti con un sugo di salsiccia, con lo zafferano e l'alloro. E il pomodoro.
0: Caspita, quindi c'è già ad essere qualcosa di...
1: Poi facciamo un ragù fatto con la carne di pecora, le pecore arrivano dalla Sardegna.
0: Dalla Sardegna?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi c'è gastronomia?
1: Gastronomia, e folklore e cultura, insomma.
0: Ecco, in queste edizioni, poi lo chiediamo anche a Salvatore, che so che organizza un po' tutto, no Salvatore?
2: Siamo tutti assieme.
0: quanti siete come gruppo?
2: Allora, nel direttivo siamo in 10, però abbiamo un bel gruppo.
0: Un bel gruppo
2: che viene a darci una mano.
0: Curiosità, cioè la cultura sarda come si sposa con quella bergamasca? Siamo simili, no? Bergamasca.

0: collaboriamo tanto. E caratterialmente siamo molto simili, siamo un popolo di testoni, tutti e due.
1: Cioè, no, e poi una cosa che secondo me, io la Sardegna la conosco, non dico benissimo, so, qualche volta sono stato in Sardegna, vedo che ci tenete moltissimo al territorio, anche al vostro territorio, alla vostra cultura, ne andate fieri, un po' come noi, bergamaschi,
0: sì,
1: così.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Ma voi vivete, Salvatore, lei vive da quanti anni?
2: Da 38 anni.
1: Qui, però no, che l'accento di bergamasco non c'è,
2: no.
1: Quindi, perché lo vuole mantenere,
2: certo,
1: giustamente
2: è la nostra cultura, quindi è quello.
1: Ma mi dica una cosa, quando lei va a Nuoro,
2: sì,
1: no? Dicono te sei bergamasco,
2: no, assolutamente no. Mi dicono sempre che l'accento non l'ho perso,
1: non l'hai perso, quindi no, ma è giusto,
2: giusto
1: mantenerlo,
2: la nostra cultura deve essere quella.
1: E quindi poi vi siete trasferiti qua,
2: sì,
1: a Bergamo.
2: 21 anni avevo.
1: E quindi giovanissimo. Qual è la motivazione? Cioè, di lasciare
2: il lavoro.
1: Un territorio bellissimo come la
2: però
1: Sardegna.
2: Lavoro ce n'è poco. E quindi ci siamo dovuti trasferire.
1: Trasferire, quindi.
2: Però noi ci troviamo bene.
1: Sì, beh, poi infatti poi avete organizzato anche questi eventi importanti. Chi volete che arrivi, che venga nella vostra festa? Cioè,
0: allora, partiamo dal presupposto che la nostra associazione, il nostro circolo, facciamo anche bigliettazione navale per chi vuole andare a farsi le ferie in Sardegna, quindi noi abbiamo con una semplice tessera chi si iscrive al nostro circolo ha diritto
1: Maria
0: a degli
1: carta,
0: sconti.
1: Questo è il vostro circolo?
0: Sì, ha diritto a degli sconti. Che, sulla bigliettazione navale, insomma.
1: Ah, beh, giusto,
0: quindi
1: anche
0: noi
1: per...
0: vogliamo che oltre ai sardi che sono qua nel territorio bergamasco per lavoro e ormai si sono stabiliti
1: anche
0: qua,
1: i bergamaschi,
0: vogliamo che soprattutto i bergamaschi vengano, che così ci conoscono,
1: certo.
0: E anche
1: quindi un gemellaggio,
0: ma questo avviene, ecco, devo dire che in queste 5 edizioni, in queste 4 edizioni precedenti, questa cosa qua è avvenuta.
1: Sempre avvenuta. Tra l'altro, ho controllato anche il meteo, no? È tutto a posto. Non farà neanche troppo caldo. Vedo, ecco, per chi ha diciamo la facoltà di guardarci attraverso il canale televisivo, oltre alla locandina che vi spiega praticamente tutto, appunto, del circolo culturale Maria Carta, quello che accadrà da venerdì, da questo venerdì fino a domenica 7 giugno, e quindi con il gruppo, però questo me lo dite voi, musica tradizionale sarda, come si chiamano?
0: Abbrazzo Stentos.
1: Io non riuscirei mai a dirlo. Che
0: loro suonano e cantano tutta musica nostra tipica folcloristica sarda.
1: Brazzo Stentos.
0: Abbrazzo Stentos. Abbraccia tese.
1: Ecco, vedi, Abbrazzo Stentos. Poi corso di ballo sardo
0: al pomeriggio, sì, per chi ha voglia di imparare, così poi alla sera del sabato balla insieme a noi, sì? Faremo un piccolo corso di ballo sardo che non è difficile, insomma.
1: Io vi ho visto, cioè, e invece quelli
0: i Mamutones,
1: sì. Sono già venuti?
0: Sì, li abbiamo, quindi 2023 con la sfilata della quaresima, di mezza quaresima, sì, qui a Bergamo, e 2024, se non ricordo male, hanno fatto il venerdì a Cavernago e il sabato al comune di Grassobbio, dove noi abbiamo la sede.
1: Che significato hanno queste campane che hanno?
0: Allora, di fatto rappresentano, i Mamutones rappresentano, sono due figure, perché c'è la maschera con i campanacci, sì, e poi invece l'altra maschera, che poi non è una maschera, quella con la corda, sono,
1: sì,
0: erano dei, come si posso dire, delle rappresentavano nei villaggi all'epoca, sì, che ne so, magari la danza della pioggia piuttosto, sì, che il malocchio, piuttosto che,
1: e quindi quando loro passavano
0: la corda, ecco, per scacciare queste cose qua, il malocchio, il male. E le corde invece, quelli con la corda, era quando veniva preso col laccio, perché tirano la corda, con è una tipo un portafortuna.
1: Ecco. Ah, ok. E quindi fa bene guardarli.
0: Va bene, guardarli e sentirli.
1: Sì. Voi avete mai fatto i Mamutones?
0: No, anche perché si fanno solo ed esclusivamente a Mamoiada, sono tipiche di quel paese e basta.
1: Allora, io ringrazio anche Fabio per le foto che mi hanno mandato. Qua vediamo ovviamente

0: delle immagini delle edizioni precedenti, e qua vediamo, ecco,
1: qua c'è il gruppo folk di Nuoro,
0: i balli tipici. Certo, con il grande caldo indossare questi abiti non è facile,
2: non è facile
0: anche per loro. Poi musica sarda, quindi avete capito, insomma, cultura, cibo, musica, divertimento, ma e fratellanza, insomma, fra due popoli importanti, come, insomma, quello sardo e quello bergamasco. Ragazzi, in bocca al lupo.
1: Noi, se posso fare, certo, l'ultima, certo, siccome visto che c'è la camminata nerazzurra,
0: sì,
1: e noi ormai, essendo che anche io sono qua da 32 anni,
0: quando termina
1: l'Atalanta è entrata anche, fa parte anche,
0: siete
1: di noi,
0: siamo
1: talantini per metà, perché poi l'altra metà giustamente rosso-blu, come giusto che sia. E niente, aspettiamo tutti i ragazzi della camminata bergamasca, della camminata atalantina, li aspettiamo a Malpaga domenica a pranzo.
0: Certo, perché domenica c'è la camminata, e quindi
1: per integrare ci vuole un po' di birra chinusa.
0: Assolutamente.
1: Per recuperare.
0: Senti, a parte questi piatti che lei mi ha citato, ce n'è uno in particolare. Salvatore, qual è il piatto migliore?
2: Il maialetto arrosto, che è la pecora.
0: Ma non si chiama
2: porcetto, sì. E la pecora, arrosto, che sono i tipici piatti clou della Sardegna.
0: Esatto, quando si va in
2: dell'interno.
0: Sì, sì, sì. È differente il nord e il sud sardo?
2: Sì e no. Ci sono delle differenze.
0: Poi c'è la parte, diciamo, catalana, perché la parte di Alghero è più legata.
2: Ma ogni zona c'ha la sua. Da paese a paese cambia.
0: Sì. Qual è il posto migliore? Cioè, anche perché stamattina parlavamo di vacanze, no? Qual è il posto che lei,
2: allora,
0: si
2: se vuole mare è la costa, ma se vuole vivere la Sardegna è l'interno.
0: L'interno. Posto migliore all'interno?
2: Ma sono tutti uguali, l'uno più bello dell'altro.
0: Con
2: ogni paese caratteristico ha la sua, quindi ogni paese vai e trovi la sua caratteristica.
0: Sì, sì, sì, la bellezza, il sole, il tramonto.
2: Magari un altro paese non ha.
0: E poi il colore della Sardegna, il colore, sì, che voi avete, è,
2: certo,
0: qualcosa di,
2: se
0: di
2: si
0: magico.
2: Va di questo periodo.
0: Ragazzi, in bocca al lupo per questa quinta edizione. Luogo, quindi, diciamo, location è il castello di Malpaga.
1: L'area feste che è 100 metri più avanti dal castello di Malpaga. Ci sono 1000 posti al coperto, quindi.
0: Anche dovesse piovere.
1: Anche se dovesse piovere, siamo.
0: Siete a tetto.
1: Siamo a tetto.
0: E poi c'è la Sardegna che vi protegge.
1: E poi c'è la Sardegna.
0: Arrivano i mammutoni.
1: Santo protettore, Sante Fisio.
0: E sistemano tutto. Dalla Sardegna a Malpaga, la quinta edizione dal 5 al 7 giugno 2026. Non dovete assolutamente perderla. Io ringrazio Salvatore Deiana, ho detto bene, e poi
2: grazie.
0: Fabio Sulis,
2: grazie,
0: che è il presidente del Circolo Culturale Sardo Maria Carta, che vi aspetta appunto per avere questi sconti, questi vantaggi per andare a visitare questo posto straordinario che si chiama Sardegna. Grazie, state con noi, fra poco torniamo, ce ne andiamo a Santo Mobono Terme, un'altra bella iniziativa. State qui.
3: Radio Alta.
4: Spot.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
7: Nuovo Evo 7 Kairos, 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto Tutto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Radio Alta.

0: Eccoci qua con colazione con la Radio Alta. Ancora buongiorno a chi ci sta seguendo dalla radio, dalla televisione. Siamo stati in Sardegna, ci siamo divertiti, bellissimo, bellissimo posto. Ci andiamo in un altro, anche questo altrettanto bello, della nostra bergamasca, che è Sant'Omobono, perché c'è un incontro importante. Questo avverrà domani sera, poi la nostra ospite ci spiegherà bene. Si parla dei servizi territoriali per l'anziano fragile, una serie di iniziative importanti appunto su questo tema. Per sapere di più abbiamo invitato Monia Locatelli, che è una educatrice professionale che ci dirà quello che avviene e perché. Buongiorno Monia, benvenuta a colazione.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, educatrice professionale, qual è il ruolo di una educatrice, soprattutto perché questo incontro, i servizi territoriali per l'anziano fragile, Monia?
1: Allora, il ruolo dell'educatore dipende ovviamente dal contesto in cui lavora. Il mio contesto è quello dell'area degli anziani, in particolar modo degli anziani fragili, che appartengono a fondamentalmente due categorie alle quali il mio servizio si rivolge. Il servizio si chiama RSA Aperta, è un servizio supportato dalla Regione Lombardia e si rivolge a due tipologie di anziani. La prima sono gli anziani over 75, non autosufficienti, con invalidità al 100% e con marcata mancanza di autonomie. La seconda categoria invece sono gli anziani che purtroppo, indipendentemente dall'età, hanno sviluppato un tipo di demenza che deve essere certificata. E, appunto, il servizio di RSA Aperta si rivolge a queste persone, portando loro un aiuto a casa, a domicilio, attraverso delle figure professionali che hanno più un taglio socio-sanitario riabilitativo. Sono l'OSS, per quanto riguarda soprattutto la cura della persona, sono il fisioterapista, per quanto riguarda la riabilitazione e il mantenimento delle abilità motorie, sono anche ultimamente il laureato in scienze motorie che si occupa anche questa figura della parte motoria, c'è l'educatore professionale che si occupa di più della parte riabilitativa e relazionale del paziente attraverso una stimolazione cognitiva, attraverso la gestione dei disturbi del comportamento che possono insorgere con la demenza, attraverso l'esercizio delle competenze sociali, delle autonomie in casa e all'esterno.
0: Quindi Monia, per capirci, questa è la valutazione, no, dell'anziano fragile, per poter capire come potete valutare un anziano, se è autosufficiente, se è fragile appunto.
1: Allora, ci sono degli strumenti, la valutazione la fa un geriatra, quindi si passa attraverso una visita geriatrica, che valuta appunto il grado di autonomie nel primo caso e chiaramente la demenza nel secondo. Quindi la valutazione spetta a queste figure, poi la famiglia fa domanda presso una struttura che eroga questo servizio e da lì poi si prende in carico, qualora ci siano tutte le i presupposti per poter rientrare in questa tipologia di utenza, si prende in carico il paziente e si inizia il servizio.
0: Monia, le difficoltà, anche per noi quando parliamo dei caregiver, la difficoltà maggiore di una persona che è tutela, diciamo, dell'anziano fragile, quali sono le difficoltà che bisogna affrontare, che si devono superare?
1: Beh, la prima difficoltà è l'accettazione della situazione, che magari in poco tempo può cambiare, perché tante volte l'insorgenza di una patologia demenziale insorge anche in poco tempo e si vede di fianco una persona che in poco tempo cambia, ti riconosce, cambia comportamento, cambia modo di relazionarsi alle persone, non riesce più a fare un sacco di cose che prima faceva e quindi la prima grossa difficoltà è l'accettazione di una situazione problematica che ti piomba addosso. E anche il disorientamento di non sapere a chi rivolgersi, come fare, come essere aiutati. Quindi quel senso di essere abbandonati a se stessi, di essere soli a combattere una battaglia veramente difficile.
0: Ecco, io sto cercando di trovare l'indirizzo che vogliamo dire a chi sta seguendo in questo momento colazione con la Radio Alta, perché voi siete in sala consiliare del comune di Santo Momono Terme giovedì 4, quindi nella giornata di domani, per chi ci sta seguendo nella diretta alle 20:30. Chi volete che arrivi domani per poter avere questa informazione? Anche perché vedo che ci sono dei medici importanti, il dottor Stefano Cavinato e poi la dottoressa Manina Almazza, insomma ci sono tanti.
1: Il dottor Cavinato non è un medico, è il responsabile del servizio di RSA aperta della Fondazione Rota. Poi ci sono due assistenti sociali, una è la dottoressa Almazza, che era l'assistente sociale del comune di Santo Momono Terme, e l'altra è la dottoressa Cefis, che è l'assistente sociale dell'ambito Villa Dalmè Valle Imania. Okay. Quindi medici dal punto di vista proprio strettamente sanitario non ce ne sono. Però la figura del medico è molto importante, perché la maggior parte delle volte è il filtro attraverso il quale la famiglia, il caregiver appunto, passa per poter accedere ai servizi, perché il medico dovrebbe sapere quali sono i servizi a disposizione qualora insorgesse appunto una situazione di questo genere. Quindi chi ci aspettiamo domani sera? Ci aspettiamo che arrivino persone che chiaramente hanno bisogno di questo tipo di informazioni, perché verranno date informazioni un po' a 360 gradi su quello che i servizi territoriali offrono alle famiglie che si trovano in questo tipo di difficoltà. Quindi l'RSA aperta da una parte, ma ci saranno le assistenti sociali che parlano dello sportello caregiver, dell'IFEC, l'infermiere di famiglia e comunità, delle misure di sostegno economico, la misura B1, la misura B2, e quindi anche le procedure attraverso le quali la famiglia può accedere a questo tipo di servizi. Verranno date tutte queste informazioni, perché spesso e volentieri, come dicevo prima, la famiglia non sa proprio cosa fare. Non sa a chi rivolgersi, certo. E non sa come ottenere gli aiuti necessari.
0: Molto importante. Allora, Monia Locatelli, intanto grazie per averci dato questa informazione. Ricordiamo, sala consiliare del comune di Santo Momono Terme, giovedì 4 giugno alle 20:30, per sapere tutto e di più di questa situazione che molte volte si crea difficile per le famiglie che hanno delle persone fragili, anziani fragili. Noi ringraziamo Monia Locatelli, educatrice professionista. Grazie Monia, grazie, buona e buon lavoro. Grazie,
1: buona giornata a tutti, grazie Teo.
0: Buona giornata a Monia e a tutti gli operatori. State qui con me, perché fra poco torniamo. Ultima parte del nostro appuntamento odierno di colazione con Radio Alta. Fra poco.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Radio Alta, la musica grande.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre,

0: Quante volte abbiamo ascoltato questa canzone, questa questo motivo, questo capolavoro di Lucio Dalla, credo faccia parte dell'album uno dei più venduti in Italia, perché questa mattina abbiamo ascoltato Il granello di sabbia, che è il 45 giri più venduto in Italia. Credo che questo sia uno degli album più venduti nel nostro paese, era Cambio di Lucio Dalla con Apriti cuore. Noi apriamo il nostro cuore, giustamente siamo a mercoledì, inizio della settimana per noi, questo 3 giugno, siamo a giugno, vacanza, apriamo il cuore, il bagnino. Chiamiamo il bagnino il nostro Beppe Lodetti, il nostro ragioniere Lodetti. È vero che lei ha fatto il bagnino? Cioè, proprio per distinguere, per far capire che lei non è il bagnino, ha una maglietta, una t-shirt?
1: Sì, io quando vado al mare, perché probabilmente vedono il fisico, allora mi scambiano per il bagnino.
0: Bagnino.
1: Ho fatto una maglietta.
0: Non sono.
1: Farò vedere un giorno.
0: Non sono il bagnino. Giusto, perché poi sei.
1: Sarà il fisico, sarà la capigliatura.
0: Sì. Si possono confondere, cioè il bagnino sarà un po' la dimensione, diciamo, questo galleggia.
1: Alcuni invece del bagnino mi hanno scambiato per il pedalò.
0: Sì, per il gommone. Per il gommone. Allora, caro ragioniere, andiamo, cioè, facciamoci questi momenti così di sorriso, allora, leggero.
1: Arrestate, facevano troppo casino, arrestate.
0: Aspetta, perché per chi ci sta seguendo magari non le nota. Allora, macchina della polizia, police hanno arrestato che cosa? Due oche,
1: Due oche.
0: ma sa che le oche fanno la guardia più dei cani?
1: Certo, cioè, lo so.
0: Mamma mia, cioè, non ti puoi avvicinare, le oche ti mordono, cioè, ti beccano.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: so.
1: Fanno guardia,
0: e fanno anche rumore.
1: Il famoso detto
0: ok. Allora, poi questo cos'è? Cartello.
1: Questo è no, qui da vedere il nome del dottore.
0: Ecco. Ambulatori, quindi dovete fare una visita. Dottor Colica Stefano.
1: Stefano.
0: Sto male, ho la colica. Io non ho mai avuto la colica, ma mi hanno detto che fa malissimo. Lei ha mai avuto?
1: Fa malissimo.
0: Quindi, dottor Colica. Dottor Colica Stefano, certo, poverello. Nomen.
1: Macerata.
0: Poi andiamo invece. Andiamo al mercato.
1: Le solite offerte che troviamo.
0: Sì. Quando sei in vacanza, sei a Chioggia, stai andando in giro, incontri i mercatini, dice: ah, guarda.
1: Esatto.
0: Cara, compriamo un paio di calze a un euro. Lo dice, allora sì. Dai, allora compriamone tre paio di calze. Quanto? 3 euro.
1: 3 euro.
0: 4? 4?
1: Per me 5.
0: 5 euro. 5 euro. Quindi nessuno sconto. E poi, giusto, anche questo è importante, non affiggere manifesti, grazie. Quindi hanno messo questo manifesto. Perché?
1: Esatto.
0: Cioè, di non affiggere manifesti, grazie. E sotto hanno scritto un altro manifesto, di nulla, figurati.
1: Cioè,
0: hanno attaccato questi fogli. È un po' come vietato vietare, cioè tu scrivi vietato vietare, ho capito, è una un controsenso, non puoi farlo.
1: Sì.
0: Ragioniere, vedo che lei è al mare in questo momento, no? Sta...
1: Sì, no, sono a Sarnico.
0: È bellissima Sarnico, è un posto magnifico. Lei però vorrei che i prossimi collegamenti li facesse all'esterno, perché io voglio vedere, se è a Sarnico ci deve far vedere il lago.
1: Va bene.
0: Prossimi appuntamenti. Grazie Beppe, ci sentiamo domani mattina.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, grazie. Stiamo per concludere. Ultima ora, Formula 1, Ferrari rinnova Leclerc. Che ci mancherebbe, povero Charles, che speriamo possa vincere un mondiale con sta Ferrari. Se lo meriterebbe sto ragazzo, che se da molti additato. A me piace moltissimo Charles Leclerc, serio, fantastico. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti che sono stati con noi questa mattina, Luciano Ravasio, il Fabio Sulis e poi il Salvatore Deiana dalla Sardegna per questo evento dedicato alla Sardegna Malpaga, e poi grazie a Monia Locatelli, Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, vi aspetto domattina puntuali con colazione con Radio Alta, mi raccomando, alle 7 siamo qui per voi. Vi aspetto, a domani, ciao! We'll be right back.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Torniamo all'incidente di Valbrembo, ancora grave. L'allievo 19enne operato dopo l'incidente, il giovane di Locate Triulzi, ricoverato alla Papa Giovanni, grande apprensione nella comunità scolastica dell'Istituto Aeronautico Locatelli per gli appassionati, tra gli appassionati di volo. Ricordate questo incidente avvenuto appunto a Valbrembo, dove un aeroplano è caduto e l'istruttore è purtroppo morto. Dolore invece per Ibrahim. Raccolta fondi per il rimpatrio della salma in Senegal. Il padre: abbiamo sperato fino all'ultimo. Ibrahima viveva a Pedrengo, l'incidente a Luzzana. Un ex insegnante dice aveva uno sguardo attento sul mondo, racconta. Poi ovviamente ci sono dei fondi da raccogliere per il rientro della salma in Senegal. Dichiarazione dei redditi, cambiamo argomento. L'80% sceglie la semplificata fino al 20 giugno, assistenza telefonica anche di sabato, a disposizione degli utenti, siti online, oltre a un canale YouTube dedicato. Ancora in prima, il maltempo. Ieri in Bergamasca 23 interventi dei vigili del fuoco, da mercoledì sole, ma giovedì nuovo peggioramento. Aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre informazioni in questo momento. Vediamo questa che riguarda la cronaca. Malore su un volo decollato a Orio, un bimbo salvato da due infermieri. Sono marito e moglie che lavorano al pronto soccorso a Vicenza, hanno rianimato il piccolo, un marocchino di 13 mesi, il volo diretto a Marrakech. Quindi era decollato da Orio alla volta di Marrakech, questo aereo Ryanair, a bordo del quale nei giorni scorsi un bimbo di 13 mesi di una famiglia marocchina è stato salvato dal provvidenziale intervento di una coppia di infermieri vicentini in vacanza. Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, 33 anni entrambi, marito e moglie, infermieri dal pronto soccorso in provincia di Vicenza, sono intervenuti dopo che era scattato l'allarme per il bimbo che non respirava più. Insomma, gli hanno salvato la vita. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico. Stamattina grande difficoltà in A4 verso Milano, ancora con incidente, ed è in corso perché vediamo che c'è l'iconcina, e poi con incidente, traffico in entrambi i sensi di marcia, sia verso Milano che verso Bergamo. Anche sulla 671 ancora traffico presente in entrambi i sensi, c'è un incidente, siamo all'altezza degli ipermercati, quindi 671 per chi sta scendendo dalla valle. Anche galleria Montenegrone con rallentamento anche in Val Cavallina. Insomma, una giornata abbastanza difficile per chi si sta muovendo in provincia sulle nostre strade. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, vediamo che il cielo sarà sereno per praticamente tutta la giornata. Nella notte previste precipitazioni, ma non nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 27 gradi. Sono le 9:03, 2 secondi. Aggiornamenti più tardi, 10:11, a mezzogiorno, in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot.
3: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori Vigile le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. come possiamo aiutarti oggi?
6: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato, orario continuato.
7: Radio Alta, la musica grande. Radio
8: Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the button.
3: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo, a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro.

colpito un terminale passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Nonostante lo scontro nella telefonata da Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati ancora nel sud del paese, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. L'attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea ha causato la morte di almeno 7 persone e il ferimento di altre 11 a seguito di un altro attacco ucraino da parte di decine di droni. È scoppiato invece un incendio a San Pietroburgo in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è tuttora in fiamme. L'Unione Europea risponderà con un sì parziale alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia pronta, una mini clausola da 6,5 miliardi con un testo massimo di 13, delimitata però da paletti e condizioni piuttosto rigide. Esclusi i sussidi e i tagli, si punta ora a rafforzare l'indipendenza energetica, soprattutto con le rinnovabili. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato la benzina nell'abitacolo e dato fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Italia sugli scudi al Roland Garros oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Adiassim. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri intanto si sono qualificati alla semifinale del doppio Babassoni e Bolelli. È tutto, torniamo insieme alle 10.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Alta Play Today. Massimo.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vediamo qual è stato il programma delle celebrazioni che ci sono state nella nostra città.
2: La pioggia ha accompagnato il 2 giugno in città con la celebrazione degli 80 anni della Repubblica organizzata dalla prefettura in piazza Vittorio Veneto e la bandiera italiana issata sulla torre dei caduti dei vigili del fuoco. La cerimonia si è aperta alle 10 con l'alzabandiera, l'esecuzione dell'inno nazionale e la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affidata al prefetto Luca Rotondi. Il capo dello Stato ha richiamato il significato storico del referendum del 2 giugno 1946 definendolo una svolta che pose le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Mattarella ha ricordato come la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, sottolineando la straordinaria partecipazione degli italiani al voto e il ruolo svolto dalle donne chiamate per la prima volta alle urne nella storia del paese. Le celebrazioni sono poi proseguite con la consegna delle 16 onorificenze al merito della Repubblica Italiana, che, a causa del previsto maltempo, è stata trasferita all'auditorium di Piazza della Libertà. Il titolo di commendatore è stato attribuito a Marco Elio Rottigni, l'onorificenza di ufficiale è andata a Roberto XIII, mentre sono stati nominati cavalieri Mauro Alfani, Domenico Amato, Mario Gallo, Walter Ognissanti, Gianmario Gnecchi, Onofrio Lorusso, Salvatore Sauco, Alessandra Gallone, Fabrizio Lazzarini, Don Francesco Poli, Giuseppe Fuschino, Stefano Rinaldi, Luca Alessandro Rota e Cristian Tassi. Il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha sottolineato che il 2 giugno è il giorno più significativo per consegnare le onorificenze al merito della Repubblica perché incarnano valori come impegno, solidarietà, generosità e servizio alla comunità. Gli insigniti, ha aggiunto, rappresentano esempi positivi per la collettività e uno stimolo soprattutto per le giovani generazioni.
1: La cerimonia istituzionale della prefettura è stata affiancata dal programma del Comune di Bergamo denominato 80 Democrazia. Alle 9.30 di questa mattina nel cortile di Palazzo Frizzoni, alla presenza della sindaca Elena Carnevali, è stata apposata una corona d'alloro alla targa dedicata ad Antonio Cavalli, Carlo Cremaschi, Giuseppe Belotti e Rodolfo Vicentini, vale a dire i padri costituenti bergamaschi. Sempre nel cortile è stata esposta la bandiera della pace realizzata nel 1947 dall'Unione Donne Italiane di Romano di Lombardia. Nel pomeriggio invece è stato tempo di visite guidate alle sale istituzionali di Palazzo Frizzoni e alla mostra dei manifesti storici della Festa della Repubblica, ma anche alla Torre dei Caduti. Il programma continuerà domani con l'intitolazione del cortile della Biblioteca Caversazzi a Tina Anselmi e con la presentazione del progetto Bergamo, la memoria dei luoghi, curato dall'ITIS Paleocapa. Venerdì alle 17 all'Auditorium Calt sarà conferita la cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti che hanno aderito all'avviso pubblico comunale. Dall'8 ottobre al 29 novembre completerà il percorso la mostra allestita alla biblioteca civica MAI, dedicata al passaggio dalla dittatura fascista alla democrazia nel contesto bergamasco. Cambiamo decisamente argomento. Apriamo la pagina della cronaca. Dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l'ha fatta. Lo studente di 14 anni, originario del Senegal e residente a Pedrengo, ha annegato in una pozza d'acqua del torrente Bragazzo nel parco del Gigante di Luzzana. Monica Armini.
3: Dopo 5 giorni di ricovero in condizioni disperate, non ce l'ha fatta Ibrahim Andau, il ragazzo di 14 anni, senegalese, residente a Pedrengo. Mercoledì era con alcuni amici lungo il torrente Bragazzo a Luzzana. Si è lanciato in una pozza d'acqua, un tuffo, poi il silenzio, non è più riemerso. Sono stati attimi concitati, l'allarme, la chiamata ai soccorsi, l'arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, poi il recupero dall'acqua e il trasferimento d'urgenza in ospedale. Da quel momento una lunga battaglia durata 5 giorni in terapia intensiva tra macchinari e speranze sempre più fragili fino al tragico epilogo. La notizia della sua morte ha sconvolto Pedrengo, dove viveva con la famiglia, e Luzzana, dove si è consumata la tragedia. Parole di dolore sono arrivate dal sindaco di Luzzana, Ivan Beluzzi. Ci prodighiamo con ordinanze, avvisi e tanto altro ancora, ha detto. Poi arriva questo e ha concluso: non potrò mai dimenticare il suo viso. Al cordoglio di Luzzana si è unito quello dell'amministrazione comunale di Pedrengo, dell'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo e dall'ABF di Trescore, dove studiava. Nei prossimi giorni il corpo farà ritorno in Senegal, paese d'origine della famiglia, dove sarà celebrato l'ultimo saluto con il rito musulmano. Lascia nel dolore mamma e papà, quattro fratelli, gli amici e compagni di scuola.
1: Dopo il sopralluogo degli ispettori è stata spostata la carcassa dell'aereo caduto ieri pomeriggio a Valbrembo, a pochi passi dalla pista dell'aeroclub, durante un volo di addestramento della scuola Cantorair e in cui ha perso la vita Daniel Taino, 26 anni, cremasco di Pianengo, istruttore da 5 mesi, coronando un sogno che aveva fin da bambino, e in cui è rimasto gravemente ferito l'allievo di 19 anni. Questa mattina sul posto sono arrivati gli esperti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, l'ente che in Italia indaga sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi dell'aviazione civile. Hanno aperto un'inchiesta, ma non hanno rivelato ancora nessun particolare dell'indagine in corso. Durante l'ispezione era presente anche il direttore della scuola di volo proprietaria del velivolo, un Cessna. Alla sede operativa e l'officina di manutenzione dei velivoli proprio all'aeroporto di Valbrembo, mentre le lezioni teoriche si svolgono a Nembro. Vanta 257 studenti e 503 piloti qualificati e un tasso di assunzione dei piloti, una volta ottenuto il brevetto, pari al 93% del totale. La carcassa dell'aereo precipitato è stata rimossa da via Don Bosco e portata in un hangar del vicino aeroporto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
8: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio e il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
9: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
0: Alta Play Yesterday.

Next pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno in studio Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo. Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti, la chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran e condotto raid sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese, sono proseguiti anche

0: PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PIL/PI 2026-2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Spot, spot.
2: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

il 2000. Suona adesso. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Discovery Funk.
0: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e

0: Alexa.
1: Discovery Funk.
0: Spot Spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Raye, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raye, Nightingale Lane.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vediamo qual è stato il programma delle celebrazioni che ci sono state nella nostra città. La pioggia ha accompagnato il 2 giugno in città con la celebrazione degli 80 anni della Repubblica organizzata dalla prefettura in piazza Vittorio Veneto e la bandiera italiana issata sulla torre dei caduti dei Vigili del Fuoco. La cerimonia si è aperta alle 10 con l'alzabandiera, l'esecuzione dell'inno nazionale e la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affidata al prefetto Luca Rotondi. Il capo dello Stato ha richiamato il significato storico del referendum del 2 giugno 1946 definendolo una svolta che pose le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Mattarella ha ricordato come la Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, sottolineando la straordinaria partecipazione degli italiani al voto e il ruolo svolto dalle donne chiamate per la prima volta alle urne nella storia del paese. Le celebrazioni sono poi proseguite con la consegna delle 16 onorificenze al merito della Repubblica Italiana che, a causa del previsto maltempo, è stata trasferita all'auditorium di Piazza della Libertà. Il titolo di commendatore è stato attribuito a Marco Elio Rottigni, l'onorificenza di ufficiale è andata a Roberto XIII, mentre sono stati nominati cavalieri Mauro Alfani, Domenico Amato, Mario Gallo, Walter Ognissanti, Gianmario Gnecchi, Onofrio Lorusso, Salvatore Sauco, Alessandra Gallone, Fabrizio Lazzarini, Don Francesco Poli, Giuseppe Fuschino, Stefano Rinaldi, Luca Alessandro Rota e Cristian Tassi. Il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha sottolineato che il 2 giugno è il giorno più significativo per consegnare le onorificenze al merito della Repubblica perché incarnano valori come impegno, solidarietà, generosità e servizio alla comunità. Gli insigniti, ha aggiunto, rappresentano esempi positivi per la collettività e uno stimolo soprattutto per le giovani generazioni. La cerimonia istituzionale della prefettura è stata affiancata dal programma del Comune di Bergamo denominato 80 Democrazia. Alle 9.30 di questa mattina nel cortile di Palazzo Frizzoni, alla presenza della sindaca Elena Carnevali, è stata apposata una corona d'alloro alla targa dedicata ad Antonio Cavalli, Carlo Cremaschi, Giuseppe Belotti e Rodolfo Vicentini, vale a dire i padri costituenti bergamaschi. Sempre nel cortile è stata esposta la bandiera della pace realizzata nel 1947 dall'Unione Donne Italiane di Romano di Lombardia. Nel pomeriggio invece è stato tempo di visite guidate alle sale istituzionali di Palazzo Frizzoni e alla mostra dei manifesti storici della Festa della Repubblica, ma anche alla Torre dei Caduti. Il programma continuerà domani con l'intitolazione del cortile della Biblioteca Caversazzi a Tina Anselmi e con la presentazione del progetto Bergamo, la memoria dei luoghi, curato dall'ITIS Paleocapa. Venerdì alle 17 all'Auditorium Calt sarà conferita la cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti che hanno aderito all'avviso pubblico comunale. Dall'8 ottobre al 29 novembre completerà il percorso la mostra allestita alla biblioteca civica MAI, dedicata al passaggio dalla dittatura fascista alla democrazia nel contesto bergamasco. Cambiamo decisamente argomento. Apriamo la pagina della cronaca. Dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l'ha fatta. Lo studente di 14 anni, originario del Senegal e residente a Pedrengo, ha negato in una pozza d'acqua del torrente Bragazzo nel parco del Gigante di Luzzana. Monica Armili.
2: Dopo 5 giorni di ricovero in condizioni disperate, non ce l'ha fatta Ibrahim Andau, il ragazzo di 14 anni, senegalese, residente a Pedrengo. Mercoledì era con alcuni amici lungo il torrente Bragazzo, a Luzzana. Si è lanciato in una pozza d'acqua, un tuffo, poi il silenzio, non è più riemerso. Sono stati attimi concitati, l'allarme, la chiamata ai soccorsi, l'arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, poi il recupero dall'acqua e il trasferimento d'urgenza in ospedale. Da quel momento una lunga battaglia durata 5 giorni in terapia intensiva tra macchinari e speranze sempre più fragili fino al tragico epilogo. La notizia della sua morte ha sconvolto Pedrengo, dove viveva con la famiglia, e Luzzana, dove si è consumata la tragedia. Parole di dolore sono arrivate dal sindaco di Luzzana, Ivan Beluzzi. Ci prodighiamo con ordinanze, avvisi e tanto altro ancora, ha detto. Poi arriva questo e ha concluso: non potrò mai dimenticare il suo viso. Al cordoglio di Luzzana si è unito quello dell'amministrazione comunale di Pedrengo, dell'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo e dall'ABF di Trescore, dove studiava. Nei prossimi giorni il corpo farà ritorno in Senegal, paese d'origine della famiglia, dove sarà celebrato l'ultimo saluto con il rito musulmano. Lascia nel dolore mamma e papà, quattro fratelli, gli amici e compagni di scuola.
1: Dopo il sopralluogo degli ispettori è stata spostata la carcassa dell'aereo caduto ieri pomeriggio a Valbrembo, a pochi passi dalla pista dell'aeroclub, durante un volo di addestramento della scuola Cantorair e in cui ha perso la vita Daniel Taino, 26 anni, cremasco di Pianengo, istruttore da 5 mesi, coronando un sogno che aveva fin da bambino, e in cui è rimasto gravemente ferito l'allievo di 19 anni. Questa mattina sul posto sono arrivati gli esperti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, l'ente che in Italia indaga sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi dell'aviazione civile. Hanno aperto un'inchiesta, ma non hanno rivelato ancora nessun particolare dell'indagine in corso. Durante l'ispezione era presente anche il direttore della scuola di volo proprietaria del velivolo, un Cessna. Alla sede operativa e l'officina di manutenzione dei velivoli proprio all'aeroporto di Valbrembo, mentre le lezioni teoriche si svolgono a Nembro. Vanta 257 studenti e 503 piloti qualificati e un tasso di assunzione dei piloti, una volta ottenuto il brevetto, pari al 93% del totale. La carcassa dell'aereo precipitato è stata rimossa da via Don Bosco e portata in un hangar del vicino aeroporto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
7: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
8: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Questa mattina a sorpresa è giunto a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan da

0: Hotspot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
1: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio e il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
2: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
3: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

e Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: Discovery Funk.
1: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
3: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
1: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta. Il tuo fantastico viaggio nella terra del funk prende vita tra groove ed energia. E il venerdì Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
2: Discovery Funk.
4: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Radio Alta. Sono le 12.

0: Luzzane Pedrengo in lutto. Ibrahima non ce l'ha fatta. Da 5 giorni era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo. Insieme agli amici, il 14enne di origine senegalese si era tuffato in una pozza d'acqua del torrente Bragazzo all'interno del parco del Gigante e non era più riemerso. Bergamo sul podio dei beni culturali, un patrimonio vincolato e tutelato, lo studio di Confartigianato Imprese, la provincia orobica terza in Lombardia con oltre 22.000 tesori tutelati e 144 imprese di restauro, sono oltre 3.000 gli edifici vincolati. Barilla e il caso Garlasco, uniti dal PM che salvò l'imprenditore. Dal clamoroso errore giudiziario della Brianza alla Procura di Milano che deciderà su Alberto Stasi. Oggi Barilla vive in Spagna e il risarcimento milionario lo sta utilizzando per curarsi il dramma di un innocente in carcere. Il 5 per 1000 premia Bergamo, tesoretto solidale da 6 milioni, dati dell'Agenzia delle Entrate sulle scelte del 2025, balzo del 16% grazie al nuovo tetto nazionale, quasi 5 milioni vanno al terzo settore, CESVI in testa alla classifica. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo del caso di Luzzana, dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l'ha fatta. Lo studente di 14 anni, originario del Senegal e residente a Pedrengo, annegato in una pozza d'acqua del torrente Bragazzo nel parco del Gigante di Luzzana. Sentiamo i particolari nel servizio.
1: Dopo 5 giorni di ricovero in condizioni disperate, non ce l'ha fatta Ibrahim Andau, il ragazzo di 14 anni, senegalese, residente a Pedrengo. Mercoledì era con alcuni amici lungo il torrente Bragazzo, a Luzzana. Si è lanciato in una pozza d'acqua, un tuffo, poi il silenzio, non è più riemerso. Sono stati attimi concitati, l'allarme, la chiamata ai soccorsi, l'arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, poi il recupero dall'acqua e il trasferimento d'urgenza in ospedale. Da quel momento una lunga battaglia durata 5 giorni in terapia intensiva tra macchinari e speranze sempre più fragili fino al tragico epilogo. La notizia della sua morte ha sconvolto Pedrengo, dove viveva con la famiglia, e Luzzana, dove si è consumata la tragedia. Parole di dolore sono arrivate dal sindaco di Luzzana, Ivan Beluzzi. Ci prodighiamo con ordinanze, avvisi e tanto altro ancora, ha detto. Poi arriva questo. E ha concluso, non potrò mai dimenticare il suo viso. Al cordoglio di Luzzana si è unito quello dell'amministrazione comunale di Pedrengo, dell'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo e dall'ABF di Trescore, dove studiava. Nei prossimi giorni il corpo farà ritorno in Senegal, paese d'origine della famiglia, dove sarà celebrato l'ultimo saluto con il rito musulmano. Lascia nel dolore mamma e papà, 4 fratelli, gli amici e i compagni di scuola.
0: Dopo il sopralluogo degli ispettori è stata spostata ieri la carcassa dell'aereo caduto appunto a Valbrembo e pochi passi dalla pista dell'Aero Club durante un volo di addestramento della scuola Cantora Air, in cui ha perso la vita Daniel Taino, 26 anni di Pianengo, istruttore da 5 mesi, coronando un sogno che aveva fin da bambino e in cui è rimasto anche gravemente ferito l'allievo di 19 anni. Ieri sul posto sono arrivati gli esperti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo, l'ente che in Italia indaga sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi dell'aviazione civile. Hanno aperto un'inchiesta ma non hanno rivelato ancora nessun particolare dell'indagine in corso. Durante l'ispezione era presente anche il direttore della scuola di volo, proprietario del velivolo, un Cessna, alla sede operativa e l'officina di manutenzione dei velivoli proprio all'aeroporto di Valbrembo, mentre le lezioni teoriche si svolgono a Nembro. Vanta 257 studenti, 503 piloti qualificati, un tasso di assunzione dei piloti una volta ottenuto il brevetto pari al 93% del totale. La carcassa dell'aereo precipitato è stata rimossa da via Don Bosco e portata in un hangar del vicino aeroporto. Ed ora ci occupiamo del clamoroso errore giudiziario, forse lo ricorderete, che coinvolse Daniele Balirà, un imprenditore che si trovò suo malgrado all'interno di un vortice di mala giustizia. È innocente in carcere, restò nel carcere di Bergamo per oltre 7 anni e la sua storia oggi si potrebbe intrecciare con quella di Garlasco. Sentiamo.
2: È stato dentro 7 anni e mezzo. da traffico di droga e dopo 6 anni mi ha chiamato il tribunale di Genova e lì ho conosciuto la Francesca Nanni e mi ha detto, dopo interrogarmi così sappiamo che sei innocente, ci vorrà tempo, però ne uscirà.
0: L'odissea giudiziaria di Daniele Barillà, l'imprenditore brianzolo scambiato per un narcotrafficante a causa di una Fiat Tipo Amaranto, torna sotto i riflettori grazie a un'analisi giornalistica di Emanuele Roncalli sul settimanale Oggi. L'incredibile vicenda dell'uomo che ha ispirato il film L'uomo sbagliato con Beppe Fiorello ed è valsa un risarcimento milionario da circa 4 milioni di euro incrocia idealmente il delitto di Garlasco attraverso la figura della dottoressa Francesca Nanni. Fu proprio la magistrata, oggi procuratrice generale a Milano, chiamata a decidere sul caso di Alberto Stasi, a volere nel 1999 la revisione del processo che salvò Barillà dall'infame epiteto di Escobar della Brianza, dopo 7 anni e mezzo di ingiusta cella scontati per lo più nel carcere di Bergamo.
2: Sono sicuro che si comporterà allo stesso modo come si è comportata con me. Perché già lui è 10 anni che è in galera, 2 volte è uscito, 2 volte la giustizia italiana. La giustizia italiana è così.
0: Rintracciato in Spagna, dove oggi vive a 65 anni, Barillà porta ancora sul corpo i segni di quel dramma.
2: È come quasi il cuore di tortura. Ho avuto 2 infarti, ora ho avuto un problema l'anno scorso.
0: Una distruzione fisica e morale culminata negli anni della prigionia con il dolore per la perdita del padre, al cui funerale fu condotto in catene e con imperdonabile ritardo. Resta indelebile nella memoria anche il surreale incontro sul cellulare della polizia penitenziaria con il vero trafficante, il quale gli confessò candidamente di sapere che l'imprenditore si trovava in carcere al posto suo, vittima di un clamoroso errore di persona.
2: Qui a Bergamo, guarda caso, ero di fronte alla cella dove era stato Enzo Tortora, che poi è morto. E ai miei compagni di cella gli ho detto, un giorno faranno un film anche su di me.
0: L'asilo oltre confine rappresenta l'unico modo per fuggire da una terra in cui ancora oggi, a distanza di anni da quel tragico scambio di persona, l'ex imprenditore non riesce a sentirsi al sicuro. Cambiamo argomento, beni sotto vincoli e tutele, sono oltre 22.000, 3.000 gli edifici in Bergamasca. Bergamo si attesta saldamente sul podio lombardo della tutela culturale con ben 22.593 beni vincolati complessivi, confermando il territorio orobico come uno dei principali motori per l'economia della conservazione. Secondo lo studio condotto da Confartigianato Imprese sulla base dei dati del portale Vincoli in Rete del Ministero della Cultura, la piattaforma istituzionale che monitora il patrimonio protetto dai codici dei beni culturali del paesaggio, la provincia bergamasca brilla in particolare per la sua architettura storica. Sono infatti oltre 3.000 gli edifici sottoposti a vincolo, tra chiese, palazzi e monumenti. Un dato che posiziona la realtà orobica al terzo posto in Lombardia, superata soltanto da Milano e Brescia. Questa eccezionale densità di tesori da salvaguardare trova un corrispettivo diretto nel tessuto produttivo bergamasco, dove operano ben 144 imprese specializzate nel restauro. L'intera filiera orobica si inserisce in un mercato della cura e del restauro che in Lombardia catalizza una fetta importantissima con un giro d'affari stimato in quasi 35 miliardi di euro e un totale di oltre 185.000 beni vincolati. Le oltre 1.000 imprese attive sul territorio regionale registrano un incremento delle attività del 2% rispetto al giugno 2025, nonostante il comparto risenta a volte del rallentamento degli investimenti pubblici e della pubblicazione dei bandi. Oltre alla parte strutturale degli immobili storici, il potenziale lombardo è alimentato da un immenso patrimonio mobile che conta 163.000 beni artistici, storici e archeologici, a cui si aggiungono 378 monumenti archeologici e 10 siti UNESCO, tra cui le mura di Città Alta, distribuiti sul territorio, primato che incorona la regione come la prima in Italia per località tutelate dall'organismo internazionale. Fino al prossimo 22 giugno si potrà partecipare al bando del Comune di Romano di Lombardia per la gestione di oltre 500 parcheggi blu a pagamento. Il contratto, quello in corso, scadrà a fine luglio del valore di poco inferiore a 500.000 euro. Prevede il controllo e lo svuotamento dei parcometri, l'emissione e il rinnovo degli abbonamenti. Dal 2024 il gestore della sosta a pagamento nella cittadina della Bassa Bergamasca è la ICA Servizi. Il territorio comunale conta 519 stalli a pagamento, una ventina di parcometri. Il 60% degli spazi si trovano tra Piazza Fiume e via 25 Aprile nel parcheggio dell'ospedale di via Don Francesco. Il nuovo gestore, fino al 31 luglio 2030, dovrà garantire pure servizi come l'apertura al pubblico dello sportello Smart Mobility, la gestione del sistema di trasferimento dei dati alla polizia locale, la gestione dei servizi legati alla mobilità sostenibile, il funzionamento del bici park, della stazione ferroviaria, il supporto amministrativo per le autorizzazioni di accesso alla ZTL. E restiamo a Romano di Lombardia per conoscere un agente di polizia locale davvero speciale. È nata in Marocco, però vive in Italia da tanto tempo, è cittadina italiana e ci racconta quanto sia importante il dialogo in madrelingua anche quando si parla di criminalità. Zara Kadruf indossa ogni giorno la divisa della polizia locale di Romano di Lombardia, portando con sé una storia personale di immigrazione. È nata in Marocco e ha acquisito la cittadinanza italiana. È un profondo percorso di integrazione.
3: La scelta deriva da un sogno molto lontano che avevo nel cassetto. Sono riuscita a realizzarlo e ne sono veramente fiera, molto felice. Per me è un modo di ricambiare a paesi che mi ha accolta, perché anche io sono immigrata in fondo, e in questo modo io mi sento di ricambiare questo paese, l'Italia, che amo moltissimo.
0: Il suo ruolo assume un significato che va ben oltre il semplice servizio. Rappresenta una scelta radicata che la vede quotidianamente impegnata nel contrasto alla microcriminalità locale, un contesto che richiede costante fermezza e sangue freddo. A fare la differenza nel suo operato è spesso la conoscenza della lingua araba. La sua lingua d'origine si rivela infatti uno strumento decisivo per abbattere pregiudizi e paure.
3: Sicuramente con le persone che parlano la mia lingua la comunicazione diventa molto più facile, molto agevolata e crea un po' di fiducia da parte del cittadino. E riesce anche a aprirsi e a parlare in modo più sereno con l'autorità senza avere sempre quel timore.
0: La presenza di Kadruf tra le strade di Romano di Lombardia si traduce così in un valore aggiunto per la sicurezza urbana. Il suo percorso non solo contribuisce concretamente alla prevenzione del crimine, ma si trasforma in un ponte sociale capace di unire legalità e solidarietà all'interno della comunità.
3: Sicuramente di riuscire a gestire delle situazioni che con una barriera linguistica possono essere molto difficili e magari arrivare a delle conseguenze non volute dal cittadino o dalla persona che abbiamo davanti. Riescono anche a risolvere delle situazioni che sono molto complicate in modo più pacifico, più semplice.
0: Ci colleghiamo con il comandante della Polizia Locale di Romano di Lombardia, con Arcangelo Di Nardo. Ben ritrovato, benvenuto.
4: Buongiorno Paola.
0: Beh, una bella storia quella che abbiamo raccontato, una storia di una donna, fin di tutto, la storia di integrazione come secondo elemento, è una storia di grande, diciamo, solidarietà e di ponte tra quello che è il ruolo naturalmente di un agente, che naturalmente ha diverse responsabilità, anche quello di contrastare laddove è necessario, quindi reprimere i reati, ma nello stesso tempo anche costruire davvero dei ponti solidali e, insomma, che possono essere d'aiuto sia per le persone che vengono incontrate, ma anche per la società stessa, come diceva la stessa gente, diceva grazie magari a un intervento attraverso la madrelingua si possono magari evitare anche situazioni più insomma pericolose, insomma più di tensione, mettiamola così.
4: Esattamente, come diceva lei Paola, la legalità rimane un valore imprescindibile, ma crediamo che ogni intervento debba essere accompagnato dalla capacità di comprendere le cause del disagio e di favorire le opportunità di cambiamento. In questo contesto rappresenta una risorsa davvero preziosa la presenza della nostra Zara all'interno del comando, perché è madrelingua araba, parla fluentemente inglese e francese. E quando una persona riesce ad esprimersi nella propria lingua si sente accolta, compresa e rispettata. Questo favorisce un rapporto di fiducia che è fondamentale nel nostro lavoro. Spesso quando si parla di polizia locale si pensa esclusivamente all'attività di controllo, alla viabilità, alle sanzioni o alla repressione delle violazioni. Ma in realtà oggi il ruolo della polizia locale è molto più ampio e moderno. Siamo una presenza quotidiana sul territorio e soprattutto siamo un punto di riferimento per i nostri cittadini. Come dicevi tu, la lingua non è soltanto uno strumento di comunicazione, ma è un ponte tra culture diverse e uno strumento di integrazione.
0: Sappiamo bene, appunto, l'abbiamo detto anche più volte, che se fino a, come diceva lei, fino a un po' di tempo fa la polizia locale era collocata nell'ambito insomma delle multe, delle contravvenzioni, oggi più che mai, e chi meglio del comandante della polizia locale di Romano di Lombardia può dircelo, siete sul territorio, diverse diciamo attività l'abbiamo raccontata anche noi e un nostro telegiornale di con controllo di alcune zone magari ritenute, segnalate dagli stessi cittadini come delle zone insomma dove ci sono magari dei traffici particolari, dove magari ci sono delle persone sospette, e quindi il fatto di poter entrare in contatto con queste persone, poter abbattere già subito diciamo la barriera della lingua, può essere davvero utile per evitare davvero che si possa degenerare.
4: Esattamente, grazie a questa capacità di dialogo riusciamo a intervenire con maggiore efficacia nelle situazioni di disagio, a comprendere meglio i bisogni delle persone, orientare verso i servizi e le opportunità che il territorio mette a disposizione e ovviamente anche intercettare situazioni particolari che in condizioni normali probabilmente non riusciremmo, insomma, ecco, quindi costruire la relazione, rapporto di fiducia sul nostro territorio anche con persone che provengono da altri paesi è davvero un valore aggiunto.
0: E questo forse fa parte di tutto quel pacchetto prevenzione.
4: Sì, non ovviamente a più informazioni si hanno sul territorio e più si riesce a mettere in campo delle attività anche preventive ovviamente. Il nostro obiettivo è semplice ma ambizioso, essere vicini ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili, perché una comunità è davvero sicura quando nessuno viene lasciato indietro, quindi davvero per noi è importante ascoltare, capire e aiutare.
0: E questa gente ci ha raccontato anche una bella storia di amore verso l'Italia e verso il territorio appunto che l'ha accolta, oggi una cittadina italiana, orgogliosamente mi sembra di aver colto nelle sue parole. E quindi ringraziamo Arcangelo Di Nardo per questo intervento nel telegiornale e naturalmente un saluto anche a tutti i suoi agenti, al lavoro che fate costantemente.
4: Grazie Paola, grazie, buon lavoro anche a lei, buona giornata.
0: Ed ora invece parliamo del 5 per 1000, c'è una buona notizia, sono aumentate le realtà che ricevono un sostegno e sentiamo un po'.
5: Cresce il tesoretto solidale nella Bergamasca grazie alle scelte del 5 per 1000 effettuate nel 2025. Le realtà con sede in provincia di Bergamo riceveranno oltre 6 milioni di euro, segnando un balzo importante del 16% rispetto agli oltre 5 milioni del 2024. L'incremento è avvenuto a fronte di un aumento contenuto delle preferenze, con oltre 158.000 scelte, circa il 3% in più, beneficiando dell'innalzamento del plafond nazionale da 525 a 610 milioni di euro. I dati dell'Agenzia delle Entrate evidenziano circa 1.600 soggetti beneficiari sul territorio orobico. la fetta principale destinata agli enti del terzo settore, scelti da 129.000 contribuenti, per un totale di quasi 5 milioni di euro. Seguono i comuni con un tesoretto di circa 600.000 euro, le associazioni sportive e dilettantistiche con oltre 460.000 euro, la ricerca scientifica con circa 35.000 e i beni culturali con poco più di 2.000. In testa alla classifica provinciale si conferma la Fondazione CESVI, con oltre 411.000 euro raccolti, seguita dall'Associazione Paolo Belli, con 158.000 euro, e dalle ACLI bergamasche, con 133.000. Nella top 10 locale dei beneficiari figurano anche l'Associazione Amici della Pediatria, la Fondazione per la Ricerca Ospedale Bergamo, Anima Libera, EOS, la Stella del Mattino, Casa di Leo. Per quanto riguarda le altre categorie, il Comune di Bergamo guida la classifica dei municipi con 61.000 euro, l'Università di Bergamo raccoglie oltre 31.000 euro e la SD Oratorio Tagliuno primeggia tra le realtà sportive con 14.000 euro.
0: La sistemazione dell'area ex Fervet di Celadina partirà dalla nuova ciclabile su via Verne.
6: La sistemazione dell'ex Fervet di Celadina partirà dal cantiere della nuova pista ciclabile su via Verne. Sarà il primo segnale dell'avvio del piano di rigenerazione urbana con cui si punta a riqualificare l'area compresa tra via Borgo Palazzo e via Rovelli, composta da diversi capannoni che ospitano attività commerciali come il fast food, la concessionaria di auto, il mobilificio. Il piano è stato presentato dall'operatore lo scorso anno e ora si sta chiudendo l'iter autorizzativo con la definizione della convenzione che dovrebbe arrivare in consiglio comunale entro la fine del mese di luglio e con incontri con la cittadinanza dei quartieri di Celadina e Boccaleone. Sono tre le principali opere pubbliche generate dal piano urbanistico per un valore di oltre 1.200.000 euro. Una rotatoria su via Borgo Palazzo, la pista ciclopedonale in via Verne e un parcheggio con una superficie di 5.000 metri quadri che potrà essere utilizzato in occasione del Luna Park. Complessivamente l'area dell'ex Fervet si sviluppa su quasi 95.000 metri quadri. Agli inizi del XX secolo era uno stabilimento per la riparazione e la trasformazione di carri e carrozze ferroviarie. Dismessa l'attività industriale, gran parte dei fabbricati vennero convertiti a uso commerciale tra il 2000 e il 2007. Adesso l'attesa riqualificazione complessiva in una zona della città ad alto tasso di trasformazione, soprattutto sotto il profilo della viabilità. In corso infatti c'è il cantiere promosso da RFI per la costruzione del treno perorio, con la chiusura del passaggio a livello di via Pizzore Castello e a cascata la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra via Verne e la fiera di Via Lunga. Un altro tassello è l'ampliamento del mercato ortofrutticolo, un piano che prevede il trasloco del Luna Park a sud di via Rovelli, che sarà ridisegnata tagliando l'attuale chicane.
0: A Sarnico viene riattivato il servizio di continuità assistenziale.
7: Novità sul fronte sanitario per Sarnico e il Basso Lago per i servizi territoriali a cura di ASST Bergamo Est.
8: Martedì 9 giugno chiude definitivamente il distretto sanitario di Via Libertà a Sarnico e da mercoledì 10 giugno sarà effettiva la nuova sede di Via Faccannoni all'interno della casa di comunità in completamento nell'area dell'ospedale Faccannoni. All'interno saranno attivi nuovi servizi per i centri del territorio, tra cui il punto prelievi, la specialistica ambulatoriale, il punto unico di accesso, lo psicologo di comunità, infermieri di famiglia, servizi infermieristici e alcuni servizi di integrazione con l'ambito territoriale. E tra le novità è stato riattivato il servizio di continuità assistenziale, ex guardia medica, per il momento integrato nei fine settimana e festivi e funzionante sul turno diurno all'interno della casa di comunità, utilizzabile però solo attraverso il numero per l'accesso alle cure mediche e servizi sanitari non urgenti del 116 e 117.
9: Ci sono delle novità per i servizi territoriali della SST Bergamo Est per la città di Sarnico. I servizi territoriali si chiuderanno il giorno 9 nella sede distrettuale e consultoriale di Via Libertà 37 e riapriranno il giorno successivo, 10 giugno, presso la nuova sede situata in via Pierachille Faccannoni 6.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
10: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende un miglioramento nella mattinata di giovedì in Lombardia, ma dal pomeriggio è atteso nuovamente un impulso atlantico che apporterà dell'instabilità sui settori montuosi con fenomeni che poi scenderanno anche sulle zone pianeggianti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto appunto instabile soprattutto nella seconda parte del giorno con valori massimi tra i 24 e i 26 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, il tempo tornerà a migliorare con ampi spazi soleggiati, temperature massime tra i 23 e i 26 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, potremo avere nuovamente qualche fenomeno, ma la tendenza è verso un contesto soleggiato. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
11: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
13: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
14: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
15: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
16: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
11: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: La musica grande. Spot, spot. Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta.

è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo del caso di Luzzana. Dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l'ha fatta. Lo studente di 14 anni, originario del Senegal e residente a Pedrengo, annegato in una pozza d'acqua del torrente Bragazzo nel parco del Gigante di Luzzana. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Dopo 5 giorni di ricovero in condizioni disperate, non ce l'ha fatta Ibrahim Andau, il ragazzo di 14 anni, senegalese, residente a Pedrengo. Mercoledì era con alcuni amici lungo il torrente Bragazzo, a Luzzana. Si è lanciato in una pozza d'acqua, un tuffo, poi il silenzio, non è più riemerso. Sono stati attimi concitati, l'allarme, la chiamata ai soccorsi, l'arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, poi il recupero dall'acqua e il trasferimento d'urgenza in ospedale. Da quel momento una lunga battaglia durata 5 giorni in terapia intensiva tra macchinari e speranze sempre più fragili fino al tragico epilogo. La notizia della sua morte ha sconvolto Pedrengo, dove viveva con la famiglia, e Luzzana, dove si è consumata la tragedia. Parole di dolore sono arrivate dal sindaco di Luzzana, Ivan Beluzzi. Ci prodighiamo con ordinanze, avvisi e tanto altro ancora, ha detto. Poi arriva questo e ha concluso: non potrò mai dimenticare il suo viso. Al cordoglio di Luzzana si è unito quello dell'amministrazione comunale di Pedrengo, dell'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo e dall'ABF di Trescore, dove studiava. Nei prossimi giorni il corpo farà ritorno in Senegal, paese d'origine della famiglia, dove sarà celebrato l'ultimo saluto con il rito musulmano. Lascia nel dolore mamma e papà, 4 fratelli, gli amici e compagni di scuola.
1: Dopo il sopralluogo degli ispettori è stata spostata ieri la carcassa dell'aereo caduto appunto a Val Brembo e pochi passi dalla pista dell'Aereo Club durante un volo di addestramento della scuola Cantora Air, in cui ha perso la vita Daniel Taino, 26 anni di Pianengo, istruttore da 5 mesi, coronando un sogno che aveva fin da bambino e in cui è rimasto anche gravemente ferito l'allievo di 19 anni. Ieri sul posto sono arrivati gli esperti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, l'ente che in Italia indaga sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi dell'aviazione civile. Hanno aperto un'inchiesta ma non hanno rivelato ancora nessun particolare dell'indagine in corso. Durante l'ispezione era presente anche il direttore della scuola di volo, proprietario del velivolo, un Cessna, alla sede operativa e l'officina di manutenzione dei velivoli proprio all'aeroporto di Val Brembo, mentre le lezioni teoriche si svolgono a Nembro. Vanta 257 studenti, 503 piloti qualificate, un tasso di assunzione dei piloti una volta ottenuto il brevetto pari al 93% del totale. La carcassa dell'aereo precipitato è stata rimossa da via Don Bosco e portata in un hangar del vicino aeroporto. Ed ora ci occupiamo del clamoroso errore giudiziario, forse lo ricorderete, che coinvolse Daniele Balirà, un imprenditore che si trovò suo malgrado all'interno di un vortice di mala giustizia. È innocente in carcere, restò nel carcere di Bergamo per oltre 7 anni e la sua storia oggi si potrebbe intrecciare con quella di Garlasco. Sentiamo.
3: È stato dentro 7 anni e mezzo. Per traffico di droga e dopo 6 anni mi ha chiamato il tribunale di Genova e lì ho conosciuto la Francesca Nanni e mi ha detto, dopo interrogarmi così sappiamo che sei innocente, se vorrà tempo ne uscirà.
1: L'odissea giudiziaria di Daniele Barillà, l'imprenditore brianzolo scambiato per un narcotrafficante a causa di una Fiat Tipo Amaranto, torna sotto i riflettori grazie a un'analisi giornalistica di Emanuele Roncalli sul settimanale Oggi. L'incredibile vicenda dell'uomo che ha ispirato il film L'uomo sbagliato con Beppe Fiorello ed è valsa un risarcimento milionario da circa 4 milioni di euro incrocia idealmente il delitto di Garlasco attraverso la figura della dottoressa Francesca Nanni. Fu proprio la magistrata, oggi procuratrice generale a Milano, chiamata a decidere sul caso di Alberto Stasi, a volere nel 1999 la revisione del processo che salvò Barillà dall'infame epiteto di Escobar della Brianza, dopo 7 anni e mezzo di ingiusta cella scontati per lo più nel carcere di Bergamo.
3: Sono sicuro che si comporterà allo stesso modo come si è comportata con me. Perché già lui è 10 anni che è in galera, 2 volte è uscito, 2 volte. La giustizia italiana è così.
1: Rintracciato in Spagna, dove oggi vive a 65 anni, Barillà porta ancora sul corpo i segni di quel dramma.
3: È come quasi il colpo di tortura. Ho avuto 2 infarti, ora ho avuto un problema l'anno scorso.
1: Una distruzione fisica e morale culminata negli anni della prigionia, dolore per la perdita del padre, al cui funerale fu condotto in catene e con imperdonabile ritardo. Resta indelebile nella memoria anche il surreale incontro sul cellulare della polizia penitenziaria con il vero trafficante, il quale gli confessò candidamente di sapere che l'imprenditore si trovava in carcere al posto suo, vittima di un clamoroso errore di persona.
3: Lì a Bergamo, guarda caso, ero di fronte alla cella dove era stato Enzo Torto, perché poi si è morto. E a miei compagni di cella gli ho detto: un giorno faranno un film anche su di me.
1: L'asilo oltre confine rappresenta l'unico modo per fuggire da una terra in cui ancora oggi, a distanza di anni da quel tragico scambio di persona, l'ex imprenditore non riesce a sentirsi al sicuro.
4: Beni sotto vincoli e tutele sono oltre 22.000, 3.000 gli edifici in Bergamasca.
1: Bergamo si attesta saldamente sul podio lombardo della tutela culturale con ben 22.593 beni vincolati complessivi, confermando il territorio orobico come uno dei principali motori per l'economia della conservazione. Secondo lo studio condotto da Confartigianato Imprese sulla base dei dati del portale Vincoli in Rete del Ministero della Cultura, la piattaforma istituzionale che monitora il patrimonio protetto dai codici dei beni culturali del paesaggio, la provincia bergamasca brilla in particolare per la sua architettura storica. Sono infatti oltre 3.000 gli edifici sottoposti a vincolo, tra chiese, palazzi e monumenti. Un dato che posiziona la realtà orobica al terzo posto in Lombardia, superata soltanto da Milano e Brescia. Questa eccezionale densità di tesori da salvaguardare trova un corrispettivo diretto nel tessuto produttivo bergamasco, dove operano ben 144 imprese specializzate nel restauro. L'intera filiera orobica si inserisce in un mercato della cura e del restauro che in Lombardia catalizza una fetta importantissima, con un giro d'affari stimato in quasi 35 miliardi di euro e un totale di oltre 185.000 beni vincolati. Le oltre 1.000 imprese attive sul territorio regionale registrano un incremento delle attività del 2% rispetto al giugno 2025, nonostante il comparto risenta a volte del rallentamento degli investimenti pubblici e della pubblicazione dei bandi. Oltre alla parte strutturale degli immobili storici, il potenziale lombardo è alimentato da un immenso patrimonio mobile che conta 163.000 beni artistici, storici e archeologici, a cui si aggiungono 378 monumenti archeologici e 10 siti UNESCO, tra cui le mura di Città Alta, distribuiti sul territorio, primato che incorona la regione come la prima in Italia per località tutelate dall'organismo internazionale.
4: Fino al prossimo 22 giugno si potrà partecipare al bando del Comune di Romano di Lombardia per la gestione di oltre 500 parcheggi blu a pagamento. Il contratto, quello in corso, scadrà a fine luglio del valore di poco inferiore a 500.000 euro. Prevede il controllo e lo svuotamento dei parcometri, l'emissione e il rinnovo degli abbonamenti. Dal 2024 il gestore della sosta a pagamento nella cittadina della Bassa Bergamasca è la ICA Servizi. Il territorio comunale conta 519 stalli a pagamento, una ventina di parcometri. Il 60% degli spazi si trovano tra Piazza Fiume e Via 25 Aprile nel parcheggio dell'ospedale di Via Don Francesco. Il nuovo gestore, fino al 31 luglio 2030, dovrà garantire pure servizi come l'apertura al pubblico dello sportello Smart Mobility, la gestione del sistema di trasferimento dei dati alla polizia locale, la gestione dei servizi legati alla mobilità sostenibile, il funzionamento del bici park, della stazione ferroviaria, il supporto amministrativo per le autorizzazioni di accesso alla ZTL. E restiamo a Romano di Lombardia per conoscere un agente di polizia locale davvero speciale. È nata in Marocco, però vive in Italia da tanto tempo, è cittadina italiana e ci racconta quanto sia importante il dialogo in madrelingua anche quando si parla di criminalità.
5: Zara Kadruf indossa ogni giorno la divisa della polizia locale di Romano di Lombardia, portando con sé una storia personale di immigrazione. È nata in Marocco e ha acquisito la cittadinanza italiana. È un profondo percorso di integrazione.
6: La scelta deriva da un sogno molto lontano che avevo nel cassetto. Sono riuscita a realizzarlo e ne sono veramente fiera, molto felice. Per me è un modo di ricambiare ai paesi che mi ha accolta, perché anche io sono immigrata in fondo, e in questo modo io mi sento di ricambiare questo paese, l'Italia, che amo moltissimo.
5: Il suo ruolo assume un significato che va ben oltre il semplice servizio. Rappresenta una scelta radicata che la vede quotidianamente impegnata nel contrasto alla microcriminalità locale, un contesto che richiede costante fermezza e sangue freddo. A fare la differenza nel suo operato è spesso la conoscenza della lingua araba. La sua lingua d'origine si rivela infatti uno strumento decisivo per abbattere pregiudizi e paure.
6: Sicuramente con le persone che parlano la mia lingua la comunicazione diventa molto più facile, molto agevolata e crea un po' di fiducia da parte del cittadino. E riesce anche a aprirsi e a parlare in modo più sereno con l'autorità senza avere sempre quel timore.
5: La presenza di Kadruf tra le strade di Romano di Lombardia si traduce così in un valore aggiunto per la sicurezza urbana. Il suo percorso non solo contribuisce concretamente alla prevenzione del crimine, ma si trasforma in un ponte sociale capace di unire legalità e solidarietà all'interno della comunità.
6: Con una barriera linguistica possono essere molto difficili e magari arrivare a delle conseguenze non volute dal cittadino o dalla persona che abbiamo davanti. Riescono anche a risolvere delle situazioni che sono molto complicate in modo più pacifico, più semplice.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Eccoci qua, dopo aver festeggiato la festa della Repubblica, di nuovo insieme con gli amici di Radio Alta e con il nostro ospite quotidiano Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Buongiorno Cesare.
8: Buongiorno, ben ritrovato.
7: È un piacere averti con noi. Ci sono tanti argomenti da sviluppare. Innanzitutto è stato ufficializzato Giuntoli, tutti sono in attesa di vedere la firma anche di Sarri, che ha dei problemi con Lotito, un personaggio.
8: No, ma c'è idea, lui li ha risolti i problemi.
7: Lui li ha risolti, è Lotito che ha qualche. Li ha risolti,
8: no,
7: però
8: sai. Meno. Che l'Atalanta, da quello che io capisco, è l'Atalanta che deve risolvere i problemi con Palladino, non è tanto.
7: Ah, adesso c'è stato questo balzo cambio, grazie Cesare.
8: Sì. Sì.
7: Allora, puoi illuminarci sulla situazione attuale a questo punto?
8: No, cioè io poi non seguo direttamente le cose, ma leggo che il problema è che l'Atalanta vuole risolvere consensualmente il contratto con Palladino e quanto pare sembrava una strada spianata, ma invece ci sono delle resistenze da parte di Palladino che chiaramente di rinunciare a un anno di contratto senza avere un'alternativa che credeva di poter avere con altre squadre, ovviamente non ci rinuncia volentieri, quindi è una questione di soldi, insomma, ecco. Si tratta di trovare la soluzione che accontenti entrambe le parti.
7: Tanto per cambiare, come si suol dire.
8: Ricordiamoci che l'Atalanta ha già a carico Juric per un altro anno, ha a carico Palladino e adesso deve fare un contratto a Sarri, quindi sembra il banco di mutuo soccorso se va avanti così.
7: come il famoso gruppo, io lo ricordo, c'era una band che si chiamava il Banco del Mutuo Soccorso. Sei un vero, esatto, Matusa Doc, complimenti, lo dice anche l'amico Bacco quando incontro al Barastadio. Cesare, però facciamo un po' i conti all'Atalanta, con il massimo rispetto, anche che poi arriva il nostro esperto Enrico Mazza, che pubblica all'interno di Corner Ederson al Manchester United. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano mancano solo le visite mediche, eccetera eccetera. Si parla di 45 milioni bonus inclusi e si tratterebbe di una plusvalenza, la quarta della storia dell'Atalanta dopo Højlund, guarda caso ancora al Manchester United, sono dei benefattori. 53 milioni di euro di plusvalenza, Com Miners 44, Retegui 43. Cioè, Cesare, i conti li sappiamo fare molto bene, ecco, su questo chapeau alla nostra dirigenza.
8: Soprattutto li sanno fare i percassi, la società, diciamo, quindi sta mettendo a segno l'ennesimo colpo di anni straordinari. E poi subito dietro l'angolo ce ne sono degli altri, c'è quasi sicuramente un altro e forse degli altri al plurale. Provo a indovinare quale potrebbe essere l'altro dopo Ederson. Prova a indovinare.
7: Adesso mi fai anche gli indovinelli.
8: Secondo me è un giocatore che è in campo stasera con la nazionale.
7: Ah, secondo te è in campo stasera con la nazionale? Un attaccante o un difensore? Aiutami, Cesare.
8: È un giocatore di fascia, è abbastanza facile. Tutti i giorni, non è che dobbiamo andare a indovinare chissà che cosa.
7: Ho capito, Cesare, ma tra l'altro mi ha colpito, come sempre Enrico Mazza è uno scientifico, sì, nelle sue analisi, che il Manchester United ha, sì, sommato con questo acquisto, con l'operazione, te la ricordi, di Amada Diallo, che io personalmente non ricordo, poi che fine ha fatto Diallo? Ha versato nelle casse nerazzurre in questi anni qualcosa come 140 milioni di euro. Cioè, un premio ai Red Devil di Manchester.
8: I giovani in questi casi dicono mica pizza e fichi, insomma, no?
7: Mica pizza e fichi, veramente. Però poi mi ha scritto Andrea Iannotta, lui è juventino, ogni tanto lo incontro a pranzo ed è un piacere dialogare con lui.
8: E anche la Juventus ha dato un sacco di soldi all'Atalanta, se ce lo ricordiamo.
7: Bravissimo.
8: E chi consentì all'Atalanta di guadagnare tutti questi soldi, oltre 60 milioni? C'era un certo Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, che insistette a lungo fino alla fine per acquistare Com Miners, che poi alla Juventus è stato un flop. E quindi l'Atalanta ha incassato pieno e la Juventus ha fatto fiasco. Direi che operazione perfetta.
7: I tifosi juventini che ci seguono a pranzo in questo momento avranno avuto qualche problema di digestione, immagino, dopo questa tua considerazione, caro.
8: Oppure il giocatore era di valore, quindi io francamente non riesco a capire come mai.
7: Ultimamente quelli che arrivano a Torino fanno tutti flop, non si capisce, sarà l'aria prealpina, che ne so, sarà il cioccolato piemontese, perché è strano, non solo lui, ultimamente arrivano e regolarmente Opendati dice qualcosa. Opendà 40. No,
8: mi fa pensare a qualche attrezzo da campeggio. Opendà, però non so.
7: Grande Cesare, che veramente. Però noi abbiamo delle certezze, perché abbiamo ben 7 calciatori. Ce lo ricorda questa mattina Matteo Spini sull'Eco di Bergamo. Grazie a Nicola Tironi, Claudio Castelli in regia, con il nostro Sanga. Riccardo, buongiorno anche a te. I magnifici 7 ai mondiali, e c'è uno specchietto molto molto interessante. Salutiamo anche Massimo Casari, che se ne sta a Cochabamba, perché nel 1950 in Brasile ci andarono in due il nostro mitico Bepi, Mia, il portierone, e Caprile. Te lo ricordi, Cesare, Caprile? Te lo ricordi?
8: Mi piace, Ma nel 50 io proprio ancora non c'ero. Quindi...
7: Ho chiesto, lo so.
8: Poi è vero che devo sapere anche chi era Giulio Cesare, anche se non ero contemporaneo. Però io Caprile, sinceramente, mi pare che ci sia un giocatore attuale che si chiama Caprile, no? E fa il portiere. Però non
7: a
8: è
7: Cagliari fa il portiere, un ottimo portiere a Cagliari. Dovrò chiederlo a Piercarlo Capozzi, lui queste cose non gli sfuggono. A differenza tua, hai capito, caro Cesare. Però te lo ricordi sicuramente Maschio. Gigi Pizzaballa.
8: Umberto Maschio, assolutamente Gigi Pizzaballa. Peraltro mi pare che sull'Eco di Bergamo di oggi c'è una bella intervista di Simone Pesce a Gigi Pizzaballa, perché sono passati 60 anni dalla spedizione in Inghilterra, ai mondiali in Inghilterra, in cui l'Italia fu eliminata dalla Corea, fu una tragedia sportiva naturalmente, e Pizzaballa partecipò, per la verità, come terzo portiere, non era in campo, era in tribuna in quella partita, però racconta degli aneddoti curiosi, divertenti. Anche si prese una scarica di pomodori pur non avendo nemmeno calcato il terreno di gioco, però 60 anni dopo è ancora lì che la racconta il grande Gigi, e fa piacere rivederlo sempre.
7: A pagina 43 dell'Eco di Bergamo o quest'oggi la regia vi ha proposto Fatal Corea. Avevo 11 anni, per cui mi sbilancio. L'allenatore era...
8: Io invece nascevo quell'anno, guarda, quindi...
7: Abbiamo svelato anche questo mistero buffo. L'allenatore Cesare era Edmondo Fabbri, giusto?
8: Mondino,
7: bravissimo. Eravamo forti, però il gruppo era diviso. Quel KO fu la nostra Waterloo, eppure oggi rimpiango quella qualità, hai capito?
8: Invece tornando all'attualità e riallacciandoci a questo discorso, parlavi dei giocatori atalantini in nazionale. Peccato che non ci sia andata anche l'Italia in mondiale, perché altrimenti quella quota sarebbe aumentata. Penso a Scalvini e penso a Scamacca, che sarebbero stati parte della spedizione azzurra, quindi c'è un doppio rammarico, anche perché assisteremo ai mondiali così, guardando i giocatori dell'Atalanta che giocano da Decatelera all'ultimo, e anche Sulemana, che è stato anche lui convocato, De Ron, che è stato convocato dall'Olanda, un po' a sorpresa. Faremo un po' il tifo per questi giocatori, immaginandoli con la maglia dell'Atalanta anziché con quella della loro nazionale.
7: Oggi ce ne sono 4 in campo, Decatelar, c'è anche Pasalic, Atalantini in nazionale, ce lo ricorda l'Eco di Bergamo quest'oggi. Però tu hai accennato naturalmente Sarri, Giuntoli è un po' l'argomento, ne abbiamo parlato anche recentemente con gli amici a Zogno o Nero Blu, un appuntamento bellissimo. Cesare, questi hanno un entusiasmo pazzesco e si aspettano dall'Atalanta sempre qualcosa di più. Tu sei un giornalista, parli di politica sul Corriere della Sera, però sei un grande appassionato. Ci possiamo aspettare qualcosa di più? Punto di domanda, te lo chiedono tutti.
8: Ci dobbiamo aspettare qualcosa di più rispetto a che cosa? Rispetto all'ultima stagione, io penso proprio di sì, che ci dobbiamo aspettare qualcosa di meglio. Dopodiché, anche nell'ultima stagione, l'Atalanta ha speso più di 100 milioni, no? Facendo i conti al mercato, eppure poi la stagione non è stata brillantissima. Adesso si è voltata pagina, ma anzi, come ho già detto la settimana scorsa, si è cambiato libro, se ne deve scrivere uno nuovo. Torno a ripetere il concetto, anche se sembrerà noioso a chi mi ascolta: ragazzi, armatevi di grande pazienza, perché le rifondazioni richiedono tempi non brevissimi, quindi Giuntoli e Sarri hanno delle caratteristiche, delle qualità. Devo dirti, Fabrizio, che in questi giorni ho letto anche, come dire, delle elegie autentiche nei confronti di Sacchi e Giuntoli, che di Sarri e di Giuntoli, che un pochino sopra le righe, diciamo così. Non è che arrivano dei miurghi, dei mostri, arrivano un tecnico e un direttore sportivo che hanno fatto bene in qualche città, hanno fatto meno bene in qualche altra. Quindi aspettiamo di farli lavorare e li giudicheremo. Dipenderà da loro, dipenderà anche dalla società, dalle risorse che metteranno a disposizione, dai giocatori che compreranno, da come si inseriranno nell'ambiente. Insomma, sono tante le incognite. Sarà un'estate abbastanza intensa, calda, non solo atmosfericamente, quindi, però soprattutto, Fabrizio, qual è la parola d'ordine?
7: Pazienza, pazienza. Vedi che ormai lo ripeto, incontro gli amici e gli dico: guardate che lo slogan del 2026 lanciato da Cesare Zapperi è pazienza, pazienza.
8: No, perché io li sento anch'io i tifosi quando cammino per la strada, a me piace camminare per la città, mi fermo e dico: allora cosa succede all'Atalanta, chi compra, chi arriva? E li sento che hanno voglia di, avrebbero voglia già di essere allo stadio a vedere le prossime partite, invece sarà lunga fino al preliminare di conference, che è, se non sbaglio, intorno al 20 di agosto, esatto. No, correggimi Fabrizio, ci saranno sì le amichevole, la preparazione, però le prime partite vere saranno lì, siamo al 3 di giugno, quindi di pazienza.
7: Altro che pazienza, insomma, con 3Z a questo punto. Cesare, corner, vi siete abbonati sicuramente tutti voi, parla con Gianluca Besana, questo genio veramente delle analisi, quello che sarà il calcio di Sarri, ma soprattutto tu eri presente, non ho dubbi. Salutiamo Elio Corbani, come sempre, con stima e affetto. Oh, eri presente, Cesare, Coppa dell'amicizia, Mitropa, Coppa delle Alpi, i primi passi in Europa dell'Atalanta. Complimenti a Valerio Mazza. E lo vedete il titolo dell'Eco di Bergamo, Ultime di Sport, Cesare, che ricordi? L'Atalanta travolge il Banik, assicurandosi l'ingresso alla semifinale di Mitropa. La partita terminò addirittura 8-2. Cesare, finiamo col botto quest'oggi.
8: Che anno è quello lì, scusa.
7: No, scusami, eri nato, eri già nato, scusami.
8: Sei sicuro?
7: Penso, ma io credo sì, proprio di sì, adesso andiamo a recuperare.
8: Mi pare di Mitropa credo di averla vista, però non sono così sicuro, non sono così preparato.
7: Ma scusami, Nova, Christensen, Da Costa, implacabile realizzatore, così è stato definito, con tre reti.
8: Con questi nomi posso confermarti che non li ho visti.
7: Nova?
8: No.
7: Questo gigantesco Nova, possente, sì. Era una possente alla sinistra.
8: Ho sentito parlare, di tanti ho sentito parlare, non tutti li posso aver visti, data la mia relativamente giovane età. Quindi alcuni non li ho visti, altri li ho visti. Questa Atalanta qui non ho avuto modo di vederla.
7: Vabbè, insomma, ti tolgo la denominazione di Matusa, anche perché il titolo... Senti che titolo: calcio spettacolo alla luce dei fari. Calcio spettacolo,
8: Insomma, cosa si vuole? Sono parole che valgono per tutte le ere, quindi. Se già allora c'era il calcio spettacolo, noi abbiamo visto negli ultimi 10 anni abbiamo visto altro che calcio spettacolo, e quindi chiudiamo con l'auspicio, l'augurio, la speranza, chiamala come vuoi, che si ripropongano questo spettacolo, si riproponga. C'è grande attesa nei confronti di Sarri, naturalmente mettete in conto che cambierà il modo di giocare, quindi non aspettatevi il calcio spettacolo alla Gasperini, bisogna aspettarsi il calcio di Sarri, che a Napoli fece molto bene, quindi abbiamo, ripeto, pazienza. E poi
7: i tifosi napoletani, mi ha detto anche Domenico Esposito, che è un super tifoso del Ciuccio, mi ha detto: l'avremmo rivisto volentieri all'ombra del Vesuvio.
8: Esatto,
7: per cui
8: esatto.
7: Questo penso che sia un pensiero importante. Cesare, buona giornata. Non vai in vacanza, giusto? Non vai in vacanza?
8: No. Io come faccio a vivere? Devo anche lavorare ogni tanto.
7: Oh, no? Bravo, allora noi ci rivedremo presto, spero, qui con gli amici di Bergamo,
8: certo,
7: TV Radio. Sono
8: sempre a disposizione, quando chiami obbedisco.
7: Grazie mille, Cesare. Buona Vittorio giornata. Emanuele ti ringrazia anche, va bene, alla Giuseppe Garibaldi. Buona giornata, caro, grazie mille.
8: A voi.
7: Grazie per la tua disponibilità, ringrazio come sempre la nostra regia, il nostro Riccardo Sanga, Claudio Castelli e Nicola Tironi. Ringrazio voi. Domani saremo con Maurizio Lorenzi. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
9: Alta Play. Today. Nuovi suoni.
10: Lei è Lainey Wee. Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson, Can't

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesi. Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
0: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è di Neck e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
7: La musica grande.
8: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
8: It's time of rock classics.
9: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
8: It's time of rock classics.
9: Rock Style.

0: la musica grande. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035 734979. Sabato, orario continuato.

Nuovi suoni. Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Radio Alta. Sono le 14. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: This is replay.
8: This is replay.
9: This is replay.
10: This is replay.
11: Replay. Replay. Replay. Replay.
12: On Radio Alta.
7: Replay.
0: Keep on rocking.
13: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
13: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
13: On Radio Alta.
14: Non sempre mi capita di leggere i messaggi poco prima di andare in onda, però mi è caduto l'occhio su questo da parte di una corfina che mi chiede perché non facciamo una puntata dedicata a San Valentino. E così d'amblè mi sono chiesto: San Valentino, che c'entra San Valentino? È perché è vero, è la settimana che ci porta San Valentino, ma non è fino a venerdì, cioè sabato, sabato 14 siamo in onda con la replica della Rock and Play Mainstream. Ecco perché non ci ho pensato. Allora vi propongo una cosa: piuttosto che una puntata tutta intera con canzoni mielose, che sono bellissime, poi le ballate rock, qua e là ne suoneremo qualcuna, ecco, di queste canzoni. Non certo la prima di oggi, che non c'entra proprio nulla con San Valentino. Tutto a posto? Tutto bene? Pronti per partire? Arriva il principe delle tenebre, Ozzy Osbourne.

rock, dei video. Ricordate il video horror di Ozzy con questa canzone che rimane iconica? Poi era un periodo difficile per lui, lasciati Black Sabbath, doveva un pochino reinventarsi e ci riuscì sicuramente molto bene, anche e soprattutto con questa canzone che oggi apre Keep On Rocking. No, sorrido perché mi avete chiesto una puntata dedicata all'amore, eh? Lo faremo insomma con qualche canzone. Questa è Keep On Rocking, questa è Radio Alta, io sono Teo Mangione, questo è il nostro terzo viaggio, la terza tappa verso il satellite rock and roll. E questa è una canzone che fa parte della nostra classifica, mi piacciono molto loro, l'ho già detto mille volte, canzone che si divide in due parti, un inizio e un'altra parte completamente diversa. Si chiamano Turnstile, Look Up.

mi lasciò trasportare sempre con questa canzone, perché effettivamente è Urban Stellare. Siamo con la nostra astronave, stiamo viaggiando a velocità curvatura estremamente veloci con questo disco che è incredibile. Ma ditemi se vi piace, Tostai, perché a me fa impazzire. Look Out For Me è in classifica qui da noi, in Rock and Play Mainstream. Siete pronti? It's time to

0: E siamo pronti anche con le novità.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: Il nostro appuntamento con i dischi nuovi nuovi. Questo è particolare perché prima ho citato il Principe delle Tenebre. Loro non è che sono molto distanti da quello che è il pensiero che è stato quantomeno il pensiero di Ozzy Osbourne. Qua siamo in una Helsinki plumbea, oscura, con 69 Eyes. Sono i vampiri, vampiri del rock. Sentiamo questa canzone insieme a Steve Stevens. Vogliono sopravvivere. I Survive.

quanti suoni che vi facciamo ascoltare qui in Keep On Rocking. Prima dicevo Urban Stellare con It's On Style. Questo è proprio Urban Urban, cioè immaginate di ascoltare questa canzone, siete in macchina di notte fra le strade di Helsinki, ascoltare questo brano I Survive, proprio gotico, e d'altronde loro sono di Helsinki. Allora, che dice questa canzone? Sto cercando di informarmi. Intanto, che cosa... Cosa esprimono? Resistenza, resilienza. Non so se ci fate caso, però molti motivi ultimamente hanno questo significato, cioè resistere, sopravvivere, in questo caso I Survive. Dice: non importa cosa succede, io resto in piedi, nonostante tutto io mi proteggo, appunto. Questo è il messaggio che vogliono dare con questa canzone 69 Eyes, che peraltro spesso sono anche qui da noi, in Italia in particolare, a Trento sull'Adda sono stati per un po' di tempo, io ricordo, un po' di anni fa. Comunque, nuova canzone, primo disco, I Survive, questa è vostra, ormai ho capito che vi piace, anch'io ne sono convinto.

è un classicissimo. Allora, la storia ve l'ho già raccontata quando lo abbiamo trasmesso per la prima volta. È un brano che fa parte di un album che presto sarà pubblicato, di Lou Gramm, con canzoni inedite degli anni Ottanta che sono state riprese, non so se risuonate, da Lou Gramm, perché non è in perfetta salute, Lou Gramm, però sono state riprese queste canzoni, hanno remixato i brani e fra poco sarà pubblicato. Lui merita tantissimo, lui la voce è stata la voce dei Foreigner negli anni Ottanta. E a proposito, dato che i Foreigner hanno fatto canzoni dedicate all'amore, ve lo prometto, domani, non so se in apertura, ma non credo in apertura, magari in chiusura, faremo un extra time dedicata all'amore con Waiting for a Girl Like You. Avete voglia di sentire la canzone cantata proprio da Lou Gramm? Lì sentirete veramente la potenza, l'eleganza e il talento di questo artista. Lou Gramm, questa è la canzone intitolata Young Love, quindi il secondo brano. Lo abbiamo sentito praticamente per tutta la settimana. Allora, se vi piace, rivotatelo ancora al 329 11 84 864. Questo è il numero per partecipare alla nostra challenge, al nostro contest. It's time to keep on rocking, Vinyl Revolution. Yeah, Vinyl Revolution. Tra poco arriva il vinile, un vinilone. Perché a noi piace viaggiare verso il satellite rock and roll. To the rock and roll. Satellite. Cosa avrò preparato? Cosa vi ho messo sul piatto? Keep on rocking. Questo è il programma che ascoltate ogni giorno alle 14 nella diretta e poi nella replica delle ore 17 e quando voi volete. Qui da Radio Alta in Mixcloud. Questo è il disco vinile. Arriva. Era un po' indietro la puntina, ma arriva. Alzate il volume. Play loud. Radio Alta. Avete riconosciuti?

Mi dite quello che volete, saremo anche nostalgici quando ascoltiamo queste canzoni. Nulla, ci sciogliamo. 1982 con gli Scorpions. Blackout. Keep on rocking. Extra time. Ascoltato poi dal vinile, non arrivava più, ma ascoltato dal vinile. Allora, sono, come dire, curioso di sapere che cosa pensate del prossimo disco, anche perché io sono rimasto colpito un po' dalla definizione della loro musica, glam rock moderno. Dico, vado a sentire, cos'è questo glam rock moderno? A me sembra tutt'altro che glam rock, sinceramente, però la canzone l'ho riascoltata ieri, è bellissima. Questo è il mio extra time, si chiamano Starbenders, arrivano da Atlanta, la canzone è intitolata

0: glam, glam rock moderno, però questo glam rock moderno. Poi è carino il testo perché parla di un'estate malinconica di giugno, inizio estate malinconico di giugno. Dai, ci sta, è la settimana di San Valentino. Che dite? Starbenders, vi è piaciuta la canzone? Mi Extra Time. Mi piace che ogni tanto evidenziare qualche motivo, non solo quelli anziani, non solo quelli vecchi, ma anche quelle canzoni che possono, potrebbero quantomeno diventare dei successi futuri. Bene, terminata già la prima nostra mezz'ora di oggi, il nostro viaggio, il satellite che si sta avvicinando. Io sono Teo Mangione, fra poco Alta Play, Yesterday, Today, Omino Funk, Luciano Berri con Discovery Funk. Se volete riascoltare c'è Mixcloud, fatelo però, ci ascoltate da Mixcloud. E ci sentiamo domani, sarà ancora Keep On Rockin'.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
7: Discovery Funk.
8: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
9: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che non accetta confini.

0: Casa.
1: Discovery Funk.
0: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta.
1: Discovery Funk.
0: Da lunedì al giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
2: Dalle radici del funk alle ultime novità.

0: Bogdan.
1: Discovery Funk.
0: Spot Spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
2: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del caso di Luzzana. Dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l'ha fatta. Lo studente di 14 anni, originario del Senegal e residente a Pedrengo, annegato in una pozza d'acqua del torrente Bragazzo nel parco del Gigante di Luzzana. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Dopo 5 giorni di ricovero in condizioni disperate, non ce l'ha fatta Ibrahim Andau, il ragazzo di 14 anni, senegalese, residente a Pedrengo. Mercoledì era con alcuni amici lungo il torrente Bragazzo, a Luzzana. Si è lanciato in una pozza d'acqua, un tuffo, poi il silenzio, non è più riemerso. Sono stati attimi concitati, l'allarme, la chiamata ai soccorsi, l'arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, poi il recupero dall'acqua e il trasferimento d'urgenza in ospedale. Da quel momento una lunga battaglia durata 5 giorni in terapia intensiva tra macchinari e speranze sempre più fragili fino al tragico epilogo. La notizia della sua morte ha sconvolto Pedrengo, dove viveva con la famiglia, e Luzzana, dove si è consumata la tragedia. Parole di dolore sono arrivate dal sindaco di Luzzana, Ivan Beluzzi. Ci prodighiamo con ordinanze, avvisi e tanto altro ancora, ha detto. Poi arriva questo. E ha concluso: non potrò mai dimenticare il suo viso. Al cordoglio di Luzzana si è unito quello dell'amministrazione comunale di Pedrengo, dell'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo e dall'ABF di Trescore, dove studiava. Nei prossimi giorni il corpo farà ritorno in Senegal, paese d'origine della famiglia, dove sarà celebrato l'ultimo saluto con il rito musulmano. Lascia nel dolore mamma e papà, 4 fratelli, gli amici e compagni di scuola.
1: Ci occupiamo del clamoroso errore giudiziario, forse lo ricorderete, che coinvolse Daniele Balirà, un imprenditore che si trovò suo malgrado all'interno di un vortice di mala giustizia. È innocente in carcere, restò nel carcere di Bergamo per oltre 7 anni e la sua storia oggi si potrebbe intrecciare con quella di Garlasco. Sentiamo.
3: È stato dentro 7 anni e mezzo per traffico di droga. E dopo 6 anni mi ha chiamato il tribunale di Genova e lì ho conosciuto la Francesca Nanni e mi ha detto, dopo interrogarmi così, sappiamo che sei innocente, ci vorrà tempo, però ne uscirà.
1: L'odissea giudiziaria di Daniele Barillà, l'imprenditore brianzolo scambiato per un narcotrafficante a causa di una Fiat Tipo Amaranto, torna sotto i riflettori grazie a un'analisi giornalistica di Emanuele Roncalli sul settimanale Oggi. L'incredibile vicenda dell'uomo che ha ispirato il film L'uomo sbagliato con Beppe Fiorello ed è valsa un risarcimento milionario da circa 4 milioni di euro incrocia idealmente il delitto di Garlasco attraverso la figura della dottoressa Francesca Nanni. Fu proprio la magistrata, oggi procuratrice generale a Milano, chiamata a decidere sul caso di Alberto Stasi, a volere nel 1999 la revisione del processo che salvò Barillà dall'infame epiteto di Escobar della Brianza, dopo 7 anni e mezzo di ingiusta cella scontati per lo più nel carcere di Bergamo.
3: Sono sicuro che si comporterà allo stesso modo come si è comportata con me. Perché già lui è 10 anni che è in galera, 2 volte uscito, 2 volte. La giustizia italiana. La giustizia italiana è così.
1: Rintracciato in Spagna, dove oggi vive a 65 anni, Barillà porta ancora sul corpo i segni di quel dramma.
3: È come quasi il colpo di tortura. Ho avuto 2 infarti, ora ho avuto un problema l'anno scorso.
1: Una distruzione fisica e morale culminata negli anni della prigionia, dolore per la perdita del padre, al cui funerale fu condotto in catene e con imperdonabile ritardo. Resta indelebile nella memoria anche il surreale incontro sul cellulare della polizia penitenziaria con il vero trafficante, il quale gli confessò candidamente di sapere che l'imprenditore si trovava in carcere al posto suo, vittima di un clamoroso errore di persona.
3: Lì a Bergamo, guarda caso, ero di fronte alla cella dove era stato Enzo Torto, perché poi è morto. E ai miei compagni di cella gli ho detto: un giorno faranno un film anche su di me.
1: L'asilo oltre confine rappresenta l'unico modo per fuggire da una terra in cui ancora oggi, a distanza di anni da quel tragico scambio di persona, l'ex imprenditore non riesce a sentirsi al sicuro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
9: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
12: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
11: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
11: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Nuovo Evo 7 Kairos, 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
7: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa, ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
6: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo. Il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
8: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
6: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze.
0: Spot, spot.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta,
10: Alta Play Yesterday, anni 70.
11: Tell you once more before I get up the floor, don't bring me down.

0: I would contend that rap is here to stay.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
2: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato, orario continuato.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm. Registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Dopo il sopralluogo degli ispettori è stata spostata ieri la carcassa dell'aereo caduto appunto a Val Brembo e pochi passi dalla pista dell'Aero Club durante un volo di addestramento della scuola Cantora Air in cui ha perso la vita Daniel Taino, 26 anni di Pianengo, istruttore da 5 mesi coronando un sogno che aveva fin da bambino e in cui è rimasto anche gravemente ferito l'allievo di 19 anni. Ieri sul posto sono arrivati gli esperti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, l'ente che in Italia indaga sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi dell'aviazione civile. Hanno aperto un'inchiesta ma non hanno rivelato ancora nessun particolare dell'indagine in corso. Durante l'ispezione era presente anche il direttore della scuola di volo, proprietario del velivolo, un Cessna, alla sede operativa e l'officina di manutenzione dei velivoli proprio all'aeroporto di Val Brembo, mentre le lezioni teoriche si svolgono a Nembro. Vanta 257 studenti, 503 piloti qualificati, un tasso di assunzione dei piloti una volta ottenuto il brevetto pari al 93% del totale. La carcassa dell'aereo precipitato è stata rimossa da via Don Bosco e portata in un hangar del vicino aeroporto. Beni sotto vincoli e tutele sono oltre 22.000, 3.000 gli edifici in Bergamasca.
2: Bergamo si attesta saldamente sul podio lombardo della tutela culturale con ben 22.593 beni vincolati complessivi, confermando il territorio orobico come uno dei principali motori per l'economia della conservazione. Secondo lo studio condotto da Confartigianato Imprese sulla base dei dati del portale Vincoli in Rete del Ministero della Cultura, la piattaforma istituzionale che monitora il patrimonio protetto dai codici dei beni culturali del paesaggio, la provincia bergamasca brilla in particolare per la sua architettura storica. Sono infatti oltre 3.000 gli edifici sottoposti a vincolo, tra chiese, palazzi e monumenti. Un dato che posiziona la realtà orobica al terzo posto in Lombardia, superata soltanto da Milano e Brescia. Questa eccezionale densità di tesori da salvaguardare trova un corrispettivo diretto nel tessuto produttivo bergamasco, dove operano ben 144 imprese specializzate nel restauro. L'intera filiera orobica si inserisce in un mercato della cura e del restauro che in Lombardia catalizza una fetta importantissima con un giro d'affari stimato in quasi 35 miliardi di euro e un totale di oltre 185.000 beni vincolati. Le oltre 1.000 imprese attive sul territorio regionale registrano un incremento delle attività del 2% rispetto al giugno 2025, nonostante il comparto risenta a volte del rallentamento degli investimenti pubblici e della pubblicazione dei bandi. Oltre alla parte strutturale degli immobili storici, il potenziale lombardo è alimentato da un immenso patrimonio mobile che conta 163.000 beni artistici, storici e archeologici, a cui si aggiungono 378 monumenti archeologici e 10 siti UNESCO, tra cui le mura di Città Alta, distribuiti sul territorio, primato che incorona la regione come la prima in Italia per località tutelate dall'organismo internazionale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
5: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
7: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
6: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
8: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
9: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

0: tanto in tanto, insomma, qualche momento di pausa riusciamo a ritagliarcelo anche nella terra del funk. Quindi la settimana parte da qui, da mercoledì saremo in onda anche domani, poi venerdì saremo sulla pista da ballo universale. Discovery Funk parte da qui.
1: Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk.
2: This is Dizzy all the way from the Netherlands, and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

credo che questa canzone rappresenti una delle punte più alte tra la selezione musicale che tutti i giorni mettiamo in scena nella terra del funk, Discovery Funk, su Radio Alta, musica grande. Ed è la canzone che si chiama Hello World, prodotta da Dizzy, insieme alla voce di Jared Grant e la chitarra di Keith Jacobson. Un brano veramente fuori classe, intitolato Hello World. Per la verità abbiamo altre canzoni che toccano queste punte di eleganza veramente di alto livello. Questa è un'altra. Alex Faneuil.

Every Letter of Your Name, la canzone più recente prodotta da Alex Faniul, traccia fissa nella programmazione di Disco in Fun. Ora momento di celebrazione, ricordiamo il grande Curtis Mayfield.

un artista che è veramente fondamentale nella storia della musica. Il suo nome è Curtis Mayfield e scompare nel 1999, e quest'oggi lo ricordiamo nella giornata dell'anniversario della sua nascita, il 1942, il 3 giugno. Era Curtis Mayfield, era

grande successo in quell'area hip hop, in quel momento storico, comunque arrivata ai suoi massimi livelli, con grandi successi planetari. Questo è uno di quelli. Porta il nome di Money Love, It's a Shame My Sister, che ovviamente i più attenti avranno notato essere costruito su una canzone di qualcun altro, classico sample preso da una canzone del 1970 portata al successo dagli Spinners, però scritta e prodotta da Stevie Wonder insieme alla moglie Syreeta. Ed ora, signori e signori, il vero funk in onda su Radio Alta.

sta per partire un tour congiunto tra Earth, Wind and Fire e Lionel Richie. Inizierà il 24 di giugno sino al 14 agosto, parecchie date, sostanzialmente tutto il Nord America, e quindi ci taglia decisamente fuori. Ma comunque poi la musica riparte, e pazienza, ce ne faremo una ragione. Erano Earth, Wind and Fire, un grande brano contenuto in All in All, uno dei dischi più belli della storia della musica, canzone Magic Mind.

veramente notevoli questa canzone che si chiama Kinetic. I soliti cinque ragazzi giapponesi che sono stati prodotti da Blue di Incognito per questo singolo. Vedremo se poi la storia avrà un seguito, magari con un album, e questa collaborazione avrà e troverà continuità. È tutto per oggi, vi aspetto domani che sarà l'ultima puntata di settimana. Oggi e domani, una roba così veloce, a questo giro va così. Ora tra Solo Gao celebriamo i 50 anni dell'album Good.

0: Spot.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
6: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea

0: 73 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni, rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino: basta silenzi e connivenze.
2: Spot, spot. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
5: Alta Play Yesterday.

le hit degli anni Ottanta. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio e il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
4: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
6: Alta Play Today. La musica.

Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Anfo. Per nuovi suoni su

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 16:59. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco. Radio Alta, la musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
0: Replay.
2: Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alta.
3: Proprio la festa della musica, no, a prescindere, abbiamo fatto le ore piccole e questo lo sappiamo, però volevo farvi capire che cosa significa anche per noi fare un po' questo mestiere, cioè ascoltare le canzoni, giudicarle. Ieri 30 canzoni, forse anche troppe canzoni, non so chi ha resistito fino a una certa ora per poterle ascoltare, non è facile. E poi in quei pochi minuti cercare di carpire il meglio di un artista non è assolutamente semplice. Ci rifaremo oggi perché stasera le 15 canzoni le dovremo giudicare noi della radio, perché ufficialmente Radio Alta fa parte della giuria, quindi sarà un pochino più semplice, anche perché saranno la metà, diciamo, 15 canzoni. Poi volevo chiedere anche a DJ Copy se ha visto il festival, che cosa ne pensa, come sta. Tutto a posto, DJ Copy? Tutto bene?
4: Tutto a posto, grazie. Allora sì, ha dato un'occhiata al festival e devo dire che è sempre un bel tour de force, ma anche affascinante. Quindi stasera ci tuffiamo nelle 15 canzoni e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Sarà divertente. E dimmi tu se c'è qualcos'altro che vorresti aggiungere.
3: Sì, io vorrei chiederti una cosa, anche perché tornando indietro nel passato, dato che questo è Keep on Rockin' e si chiama così perché noi mettiamo musica rock, negli anni 80 furono ospiti a Sanremo, anni 80, adesso non ricordo bene l'anno, gli Europe. Ti ricordi quel momento particolare, DJ Copy?
4: Oh, assolutamente, me lo ricordo bene. È un bel tuffo nel passato, gli Europe a Sanremo negli anni 80, quando il rock stava davvero lasciando il segno. È proprio lì che il nostro Keep on Rockin' prende ispirazione. Quindi se bei tempi è sempre bello ricordarli, e se hai altre curiosità sono qui.
3: No, no, sai che cosa facciamo noi a questo punto? Noi apriamo il nostro tappeto rosso, ci riporta proprio negli anni 80, credo 1987, poi chiederemo anche conferma. E questo è l'album dell'86, album famosissimo, iconico, perché parliamo di fare il countdown. Però mi sembra che a Sanremo, al Pala Rock, erano le 2, le 3 di notte, loro si presentarono cantando questa canzone, cioè in particolare Joy Tempest, Europe, Rock the Night. I've come to

0: non ci siamo tanto allontanati, perché comunque Def Leppard anni 80, anche loro, Hysteria, l'Europe. E stavo pensando, ma adesso un gruppo internazionale secondo me non interesserebbe nessuno a Sanremo, infatti non ci sono. Sono i Def Leppard con Rejoice.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: Dovessimo pensare a Sam Fender forse a Sanremo, ma neanche. L'interesse è più su questi nuovi cantanti italiani, giovanissimi, sono attaccati a questo, quindi probabilmente sarebbe stato superfluo parlare, forse Taylor Swift, ecco, forse Taylor Swift avrebbe destato attenzione, però bisognerebbe fare un sondaggio su questo. Noi non ce ne occupiamo in questo caso, siamo in Keep on Rocking. Allora, in questi giorni vi sto facendo ascoltare Young Love, la canzone che lancia un po' il disco release che sarà programmato, sarà pubblicato il 27 marzo, quindi fra poco uscirà l'album, ma noi in Keep on Rocking abbiamo modo di farvi ascoltare altre canzoni di Lou Gramm, proprio da questo album, da Released, e questa sarà una prossima canzone, insomma prossimo singolo. Il titolo è Long Hard Look, la prima novità di oggi in Keep on Rockin'.

Devo essere sincero con voi, ho ascoltato questa canzone, ho aspettato un attimo a proporla, perché stiamo trasmettendo tanto Young Love, fa parte anche della nostra Rock and Play Mainstream, e al primo ascolto non mi ha colpito subito il motivo. Poi l'ho ascoltato la seconda volta e ho bypassato. Ora, al terzo passaggio, io sto riascoltando questa canzone ed è fantastica, è fantastica. Il titolo di questo disco è Long Hard Look, e lui è Lou Gramm, questa voce pazzesca, perché l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo ammirato, apprezzato con i Foreigner. Ci sono canzoni veramente mitiche cantate da Lou Gramm. Adesso è tornato con questo album, anche se ovviamente sono registrazioni un po' del passato, lasciate lì a maturare anni 80, anni 90. Però lui ci ha messo lo zampino, cioè dove mancava qualcosa, lui ha ricantato un pochino il disco. Ricordiamo che Lou Gramm, insomma, non è più un ragazzino, ha 75 anni. Lou Gramm con questa canzone dal titolo Long Hard Look, e questa è da votare alla 334-6254-414. Prossimo disco invece ci riporta ai giorni nostri, anche perché parliamo un po' di metalcore, molte volte lo programmiamo qui da noi, ci regalano sempre questi motivi, delle atmosfere particolari. In questo caso, questo è un brano dato ufficiale della colonna sonora di Scream 7. Loro si chiamano Ice Nine Kills. Ascoltate la canzone, interessante, il titolo è Twisting the Knife. Seconda novità di oggi in Keep on Rockin'.

0: completamente differente la musica rock che abbiamo ascoltato poc'anzi con Lou Gramm e questa degli Ice Nine Kills con Twisting the Knife da Scream 7. Io volevo chiedere a DJ Coppi se mi può dire qualcosa. Io non sono un appassionato di queste serie di telefilm, di cose di questo tipo. Volevo chiedere se mi dà così delucidazioni su Scream 7. DJ Coppi, ne sai qualcosa?
1: Assolutamente, ci sono. Allora, Scream 7 fa parte di quella saga horror che gioca un po' sul metacinema, sai? Quei film che si divertono a mescolare tensione, ironia. E immagino che la colonna sonora dei ragazzi degli Ice Nine Kills dia proprio un bel tocco di energia rock bella tagliente. Quindi sì, è una bella fusione tra horror e musica tosta. C'è qualcos'altro che ti incuriosisce su questa?
0: No, no, infatti volevo questa conferma dell'horror, anche perché vedevo fantasmi su questo video. Allora, due canzoni completamente diverse, Long Hard Rock, il nuovo disco per quanto riguarda Lou Gramm, e poi questa degli Ice Nine Kills con Twisting the Knife. Se vi piacciono, votatele al nostro numero, che è sempre quello, è il 334-6254-414 per il nostro viaggio verso il satellite rock and roll.

Qua adesso vi sblocco veramente un ricordo, come ha sbloccato me questa canzone. Non la ricordavo più, eppure sentendo le prime note è stata anche una delle più vendute qui nel nostro paese. Vediamo se vi ricordate. Il nome del gruppo è Star Sailor. Bellissima la canzone che stiamo ascoltando oggi qui in Keep on Rockin' da Radio Alta. Tell Me It's Not Over.

c'è talmente poco musicalmente in questo periodo che ascoltare una canzone di questo tipo la potremmo mettere ancora in programmazione e potrebbe anche diventare un grande successo attuale, e in realtà è un disco di un po' di tempo fa. Star Sailor con Tell Me It's Not Over. Keep on rocking. Extra time. Poi non è vero che non c'è musica, anzi c'è, forse manca la condivisione. Allora, vi evidenzio questo disco, è già entrato nella nostra programmazione nelle 24 ore qui da Radio Alta. Si chiamano Soen, ascoltate questo disco, alzate il volume, il titolo è Indifferent.

0: Dai, ti lascia senza fiato questa canzone. Dalla Svezia. Quindi abbiamo aperto con gli svedesi, cioè con l'Europe, e chiudiamo con i Sun dalla Svezia, quindi svedesi anche loro. Beh, bella o no? Indifferent. L'avrete già ascoltata qui, Radio Alpe, già nuovi suoni. Sun, Indifferent. Ci lascia non indifferenti, anzi. Tra l'altro, avrete sentito che c'è il suono degli archi, un po' come l'Electric Light Orchestra che suonava con viole e violoncelli. Il quartetto è un quartetto d'archi che si chiama Atlantis, e in questo album, che tra l'altro si intitola Reliance, contiene Indifferent, appunto, con il loro apporto. Vi ho dato questa informazione che riguarda i Sun, ma oggi siamo solo a mercoledì, quindi domani carrellatona con grandi successi. Devo salutare DJ Copy. DJ Copy, tutto bene?
1: Assolutamente sì, tutto bene. DJ Copy salutato al volo, allora. E siamo solo a metà settimana, quindi domani ci aspetta davvero una carrellata di successoni. A proposito, c'è qualcosa che ti incuriosisce in particolare per questo giovedì radiofonico?
0: Domani te lo chiederò. Allora, state qui con noi, con Radio Alta Musica Grande, fra poco Alta Play Yesterday, Today, quindi i successi del passato, di oggi, e poi i nuovi suoni che sono annunciati, come avete sentito. C'è Luciano Berri, quindi il nostro Mino Funk, alle 16 e anche alle 19, che vi aspetta, e poi anche da mixcloud.com. Io sono Teo Mangione, domani ore 14 sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
2: Spot.
3: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex.

0: Radio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È
2: Keep on Rocking.
1: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta.
2: Vinyl Revolution.
1: Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza il volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana.
2: Keep on rocking.
1: Perché il rock non muore mai. Spot, spot.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
5: Alta Play Yesterday.
1: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
5: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti ad hoc da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357344979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta.

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del caso di Luzzana. Dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l'ha fatta. Lo studente di 14 anni, originario del Senegal e residente a Pedrengo, annegato in una pozza d'acqua del torrente Bragazzo nel parco del Gigante di Luzzana. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Dopo 5 giorni di ricovero in condizioni disperate, non ce l'ha fatta Ibrahim Andau, il ragazzo di 14 anni, senegalese, residente a Pedrengo. Mercoledì era con alcuni amici lungo il torrente Bragazzo, a Luzzana. Si è lanciato in una pozza d'acqua, un tuffo, poi il silenzio, non è più riemerso. Sono stati attimi concitati, l'allarme, la chiamata ai soccorsi, l'arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, poi il recupero dall'acqua e il trasferimento d'urgenza in ospedale. Da quel momento una lunga battaglia durata 5 giorni in terapia intensiva tra macchinari e speranze sempre più fragili fino al tragico epilogo. La notizia della sua morte ha sconvolto Pedrengo, dove viveva con la famiglia, e Luzzana, dove si è consumata la tragedia. Parole di dolore sono arrivate dal sindaco di Luzzana, Ivan Beluzzi. Ci prodighiamo con ordinanze, avvisi e tanto altro ancora, ha detto. Poi arriva questo. E ha concluso: non potrò mai dimenticare il suo viso. Al cordoglio di Luzzana si è unito quello dell'amministrazione comunale di Pedrengo, dell'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo e dall'ABF di Trescore, dove studiava. Nei prossimi giorni il corpo farà ritorno in Senegal, paese d'origine della famiglia, dove sarà celebrato l'ultimo saluto con il rito musulmano. Lascia nel dolore mamma e papà, 4 fratelli, gli amici e i compagni di scuola.
1: Parliamo del 5 per 1000, c'è una buona notizia, sono aumentate le realtà che ricevono un sostegno e sentiamo un po'.
3: Cresce il tesoretto solidale nella Bergamasca grazie alle scelte del 5 per 1000 effettuate nel 2025. Le realtà con sede in provincia di Bergamo riceveranno oltre 6 milioni di euro, segnando un balzo importante del 16% rispetto agli oltre 5 milioni del 2024. L'incremento è avvenuto a fronte di un aumento contenuto delle preferenze, con oltre 158.000 scelte, circa il 3% in più, beneficiando dell'innalzamento del plafond nazionale da 525 a 610 milioni di euro. I dati dell'Agenzia delle Entrate evidenziano circa 1.600 soggetti beneficiari sul territorio orobico. La fetta principale è destinata agli enti del terzo settore, scelti da 129.000 contribuenti, per un totale di quasi 5 milioni di euro. Seguono i comuni con un tesoretto di circa 600.000 euro, le associazioni sportive dilettantistiche con oltre 460.000 euro, la ricerca scientifica con circa 35.000 e i beni culturali con poco più di 2.000. In testa alla classifica provinciale si conferma la Fondazione CESVI, con oltre 411.000 euro raccolti, seguita dall'Associazione Paolo Belli, con 158.000 euro, e dalle ACLI bergamasche, con 133.000. Nella top 10 locale dei beneficiari figurano anche l'Associazione Amici della Pediatria, la Fondazione per la Ricerca Ospedale Bergamo, Anima Libera, EOS, la Stella del Mattino, Casa di Leo. Per quanto riguarda le altre categorie, il comune di Bergamo guida la classifica dei municipi con 61.000 euro, l'Università di Bergamo raccoglie oltre 31.000 euro e la SD Oratorio Tagliuno primeggia tra le realtà sportive con 14.000 euro.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un miglioramento nella mattinata di giovedì in Lombardia, ma dal pomeriggio è atteso nuovamente un impulso atlantico che apporterà dell'instabilità sui settori montuosi, con fenomeni che poi scenderanno anche sulle zone pianeggianti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto appunto instabile soprattutto nella seconda parte del giorno, con valori massimi tra i 24 e i 26. 26 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì, il tempo tornerà a migliorare con ampi spazi soleggiati, temperature massime tra i 23 e i 26 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, potremo avere nuovamente qualche fenomeno, ma la tendenza è verso un contesto soleggiato. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofresh trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Nuovo Evo 7 Kairos 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
11: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: musica da grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Eccoci qua, dopo aver festeggiato la festa della Repubblica, di nuovo insieme con gli amici di Radio Alta e con il nostro ospite quotidiano, Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Buongiorno Cesare.
8: Buongiorno, ben ritrovato.
7: È un piacere averti.

0: vuole risolvere consensualmente il contratto con Paladino, e quanto pare sembrava una strada spianata, ma invece ci sono delle resistenze da parte di Paladino, che chiaramente di rinunciare a un anno di contratto senza avere un'alternativa che credeva di poter avere con altre squadre, ovviamente non ci rinuncia volentieri, quindi è una questione di soldi, insomma, ecco. Si tratta di trovare la soluzione che accontenti entrambe le parti.
1: Tanto per cambiare, come
0: l'Atalanta ci ha già. Ricordiamoci che l'Atalanta ha già a carico Juric per un altro anno, ha a carico Paladino e adesso deve fare un contratto a Sarri, quindi sembra il banco di mutuo soccorso se va avanti così.
1: Come il famoso gruppo, io lo ricordo, c'era una band che si chiamava il banco del mutuo soccorso, sei un vero, esatto. Matusa Doc, complimenti, lo dice anche l'amico Bacco quando incontro al Bar Stadio. Cesare, però facciamo un po' i conti all'Atalanta con il massimo rispetto, anche che poi arriva il nostro esperto Enrico Mazza che pubblica all'interno di Corner Ederson al Manchester United. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano mancano solo le visite mediche, eccetera eccetera. Si parla di 45 milioni bonus inclusi e si tratterebbe di una plusvalenza, la quarta della storia dell'Atalanta dopo Højlund, guarda caso ancora al Manchester United, sono dei benefattori. 53 milioni di euro di plusvalenza, Com Miners 44, Retegui 43, cioè Cesare, i conti li sappiamo fare molto bene, ecco, su questo chapeau alla nostra dirigenza.
0: Soprattutto li sanno fare i percassi, la società, diciamo, quindi sta mettendo a segno l'ennesimo colpo di anni straordinari. E poi subito dietro l'angolo ce ne sono degli altri, c'è quasi sicuramente un altro e forse degli altri al plurale. Provo a indovinare quale potrebbe essere l'altro dopo Ederson. Prova a indovinare.
1: Adesso mi fai anche gli indovinelli.
0: Secondo me è un giocatore che è in campo stasera con la nazionale.
1: Ah, secondo te è in campo stasera con la nazionale? Un attaccante o un difensore? Aiutami, Cesare.
0: È un giocatore di fascia, è abbastanza facile. Tutti i giorni, non è che dobbiamo andare a indovinare chissà che cosa.
1: Ho capito, Cesare, ma tra l'altro mi ha colpito, come sempre Enrico Mazza è uno scientifico, sì, nelle sue analisi, che il Manchester United ha, sì, sommato con questo acquisto con l'operazione, te la ricordi, di Amada Diallo, che io personalmente non ricordo poi che fine ha fatto Diallo, ha versato nelle casse nerazzurre in questi anni qualcosa come 140 milioni di euro, cioè un premio ai Red Devil di Manchester.
0: I giovani in questi casi dicono mica pizza e fichi, insomma, no?
1: Mica pizza e fichi, veramente. Però poi mi ha scritto Andrea Iannotta, lui è juventino, ogni tanto lo incontro a pranzo ed è un piacere dialogare con lui.
0: E anche la Juventus ha dato un sacco di soldi all'Atalanta, se ce lo ricordiamo.
1: Bravissimo.
0: E chi consentì all'Atalanta di guadagnare tutti questi soldi, oltre 60 milioni? C'era un certo Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, che insistette a lungo fino alla fine per acquistare Com Miners, che poi alla Juventus è stato un flop. E quindi l'Atalanta ha incassato pieno e la Juventus ha fatto fiasco. Direi che operazione è perfetta.
1: I tifosi juventini che ci seguono a pranzo in questo momento avranno avuto qualche problema di digestione, immagino, dopo questa tua considerazione, caro.
0: Oppure il giocatore era di valore, quindi io francamente non riesco a capire come mai.
1: Ultimamente quelli che arrivano a Torino fanno tutti flop, non si capisce, sarà l'aria prealpina, che ne so, sarà il cioccolato piemontese, perché è strano, non solo lui, ultimamente arrivano e regolarmente Opendati dice qualcosa. Opendà 40. No,
0: mi fa pensare a qualche attrezzo da campeggio. Opendà, però non so.
1: Grande Cesare, che veramente. Però noi abbiamo delle certezze, perché abbiamo ben 7 calciatori. Ce lo ricorda questa mattina Matteo Spini sull'Eco di Bergamo. Grazie a Nicola Tironi, Claudio Castelli in regia, con il nostro Sanga. Riccardo, buongiorno anche a te. I magnifici 7 ai mondiali e c'è uno specchietto.

0: fatto molto molto interessante. Salutiamo anche Massimo Casari che se ne sta a Cochabamba, perché nel 1950 in Brasile ci andarono in due il nostro mitico Bepi, Mia, il portierone e Caprile. Te lo ricordi Cesare Caprile? Te lo ricordo.
1: Oh, mi piace, ma nel 50 io proprio ancora non c'ero. Quindi...
0: Ho chiesto, lo so.
1: Poi è vero che devo sapere anche chi era Giulio Cesare, anche se non ero contemporaneo. Però io Caprile, sinceramente, mi pare che ci sia un giocatore attuale che si chiama Caprile, no? E fa il portiere. Però non
0: a
1: è
0: Cagliari fa il portiere, un ottimo portiere a Cagliari. Dovrò chiederlo a Piercarlo Capozzi, lui queste cose non gli sfuggono. A differenza tua, hai capito, caro Cesare. Però te lo ricordi sicuramente maschio. Gigi Pizzaballa.
1: Umberto Maschio, assolutamente Gigi Pizzaballa. Peraltro mi pare che sull'Eco di Bergamo di oggi c'è una bella intervista di Simone Pesce a Gigi Pizzaballa, perché sono passati 60 anni dalla spedizione in Inghilterra, ai mondiali in Inghilterra, in cui l'Italia fu eliminata dalla Corea. Fu una tragedia sportiva naturalmente, e Pizzaballa partecipò per la verità come terzo portiere, non era in campo, era in tribuna in quella partita, però racconta degli aneddoti curiosi, divertenti. Anche si prese una scarica di pomodori pur non avendo nemmeno calcato il terreno di gioco, però 60 anni dopo è ancora lì che la racconta il grande Gigi, e fa piacere rivederlo sempre.
0: A pagina 43 dell'Eco di Bergamo o quest'oggi la regia vi ha proposto Fatal Corea. Avevo 11 anni, per cui mi sbilancio. L'allenatore era...
1: Io invece nascevo quell'anno, guarda, quindi...
0: Abbiamo svelato anche questo mistero buffo. L'allenatore Cesare era Edmondo Fabbri, giusto?
1: Mondino,
0: bravissimo. Eravamo forti, però il gruppo era diviso. Quel KO fu la nostra Waterloo, eppure oggi rimpiango quella qualità, hai capito?
1: Invece tornando all'attualità e riallacciandoci a questo discorso, parlavi dei giocatori atalantini in nazionale. Peccato che non ci sia andata anche l'Italia in mondiale, perché altrimenti quella quota sarebbe aumentata. Penso a Scalvini e penso a Scamacca, che sarebbero stati parte della spedizione azzurra. Quindi c'è un doppio rammarico, anche perché assisteremo ai mondiali così, guardando i giocatori dell'Atalanta che giocano da Decatelera all'ultimo, e anche Sulemana, che è stato anche lui convocato, De Ron, che è stato convocato dall'Olanda, un po' a sorpresa. Faremo un po' il tifo per questi giocatori, immaginandoli con la maglia dell'Atalanta anziché con quella della loro nazionale.
0: Oggi ce ne sono quattro in campo, Decatelera, c'è anche Pasalic, Atalantini in nazionale, ce lo ricorda l'Eco di Bergamo quest'oggi. Però tu hai accennato naturalmente Sarri, Giuntoli è un po' l'argomento, ne abbiamo parlato anche recentemente con gli amici a Zogno o Nero Blu, un appuntamento bellissimo. Cesare, questi hanno un entusiasmo pazzesco e si aspettano dall'Atalanta sempre qualcosa di più. Tu sei un giornalista, parli di politica sul Corriere della Sera, però sei un grande appassionato. Ci possiamo aspettare qualcosa di più? Punto di domanda, te lo chiedono tutti.
1: Ci dobbiamo aspettare qualcosa di più rispetto a che cosa? Rispetto all'ultima stagione io penso proprio di sì, che ci dobbiamo aspettare qualcosa di meglio. Dopodiché anche nell'ultima stagione l'Atalanta ha speso più di 100 milioni, no? Facendo i conti al mercato, eppure poi la stagione non è stata brillantissima. Adesso si è voltata pagina, ma anzi, come ho già detto la settimana scorsa, si è cambiato libro, se ne deve scrivere uno nuovo. Torno a ripetere il concetto, anche se sembrerà noioso a chi mi ascolta: ragazzi, armatevi di grande pazienza, perché le rifondazioni richiedono tempi non brevissimi. Quindi Giuntoli e Sarri hanno delle caratteristiche, delle qualità. Devo dirti, Fabrizio, che in questi giorni ho letto anche, come dire, delle elegie autentiche nei confronti di Sacchi e Giuntoli, che di Sarri e di Giuntoli, che un pochino sopra le righe, diciamo così. Non è che arrivano dei miurghi, dei mostri, arrivano un tecnico e un direttore sportivo che hanno fatto bene in qualche città, hanno fatto meno bene in qualche altra. Quindi aspettiamo di farli lavorare e li giudicheremo. Dipenderà da loro, dipenderà anche dalla società, dalle risorse che metteranno a disposizione, dai giocatori che compreranno, da come si inseriranno nell'ambiente. Insomma, sono tante le incognite. Sarà un'estate abbastanza intensa, calda, non solo atmosfericamente, quindi, però soprattutto, Fabrizio, qual è la parola d'ordine?
0: Pazienza. Pazienza. Vedi che ormai lo ripeto, incontro gli amici e gli dico: guardate che lo slogan del 2026 lanciato da Cesare Zapperi è pazienza. Pazienza.
1: No, perché io li sento anch'io i tifosi quando cammino per la strada. A me piace camminare per la città, mi fermo e dico: allora cosa succede all'Atalanta? Chi compra? Chi arriva? E li sento che hanno voglia avrebbero voglia già di essere allo stadio a vedere le prossime partite. Invece sarà lunga fino al preliminare di conference, che è, se non sbaglio, intorno al 20 di agosto. Esatto. Ma correggimi, Fabrizio. Ci saranno sì le amichevole, la preparazione, però le prime partite vere saranno lì. Siamo al 3 di giugno, quindi di pazienza.
0: Altro che pazienza, insomma, con 3Z a questo punto. Cesare, corner, vi siete abbonati sicuramente tutti voi, parla con Gianluca Besana, questo genio veramente delle analisi, quello che sarà il calcio di Sarri, ma soprattutto tu eri presente, non ho dubbi. Salutiamo Elio Corbani, come sempre, con stima e affetto. Oh, eri presente, Cesare? Coppa dell'amicizia, Mitropa, Coppa delle Alpi, i primi passi in Europa dell'Atalanta. Complimenti a Valerio Mazza. E lo vedete il titolo dell'Eco di Bergamo, Ultime di Sport, Cesare, che ricordi? L'Atalanta travolge il Banik, assicurandosi l'ingresso alla semifinale di Mitropa. La partita terminò addirittura 8-2. Cesare, finiamo col botto quest'oggi.
1: Che anno è quello lì, scusa.
0: No, scusami, eri nato, eri già nato, scusami.
1: Sei sicuro?
0: Penso. Ma io credo proprio di sì. Adesso andiamo a recuperare.
1: Mitropa credo di averla vista, però non sono così sicuro, non sono così preparato.
0: Ma scusami, Nova, Christensen, Da Costa, implacabile realizzatore, così è stato definito, con 3 reti.
1: Con questi nomi posso confermarti che non li ho visti.
0: Nova?
1: No.
0: Questo gigantesco Nova, possente, sì. Era una possente alla sinistra.
1: Ho sentito parlare, di tanti ho sentito parlare, non tutti li posso aver visti, data la mia relativamente giovane età. Quindi alcuni non li ho visti, altri li ho visti. Questa Atalanta qui non ho avuto modo di vederla.
0: Vabbè, insomma, ti tolgo la denominazione di Matusa, anche perché il titolo... Senti che titolo: calcio spettacolo alla luce dei fari. Calcio spettacolo,
1: Insomma, cosa si vuole? Sono parole che valgono per tutte le ere, quindi. Se già allora c'era il calcio spettacolo, noi abbiamo visto negli ultimi 10 anni abbiamo visto altro che calcio spettacolo, e quindi chiudiamo con l'auspicio, l'augurio, la speranza, chiamala come vuoi, che si ripropongano questo spettacolo, si riproponga. C'è grande attesa nei confronti di Sarri. Naturalmente mettete in conto che cambierà il modo di giocare, quindi non aspettatevi il calcio spettacolo alla Gasperini, bisogna aspettarsi il calcio di Sarri, che a Napoli fece molto bene, quindi abbiamo, ripeto, pazienza. E poi
0: i tifosi napoletani, mi ha detto anche Domenico Esposito, che è un super tifoso del Ciuccio, mi ha detto: l'avremmo rivisto volentieri all'ombra del Vesuvio.
1: Esatto,
0: per cui
1: esatto.
0: Questo penso che sia un pensiero importante. Cesare, buona giornata. Non vai in vacanza, giusto? Non vai in vacanza?
1: Io come faccio a vivere? Devo anche lavorare ogni tanto.
0: Oh, no? Bravo, allora noi ci rivedremo presto, spero, qui con gli amici di Bergamo,
1: certo,
0: TV Radio.
1: Sempre a disposizione, quando chiami obbedisco.
0: Grazie mille, Cesare. Buona Vittorio giornata. Emanuele ti ringrazia anche, va bene, alla Giuseppe Garibaldi. Buona giornata, caro, grazie mille.
1: A voi.
0: Grazie per la tua disponibilità, ringrazio come sempre la nostra regia, il nostro Riccardo Sanga, Claudio Castelli e Nicola Tironi. Ringrazio voi. Domani saremo con Maurizio Lorenzi. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori Vigile nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo, a soli 8,30 euro in più.
2: La musica grande.

Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars, insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Sono le 18:59.
1: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

0: tanto in tanto, insomma, qualche momento di pausa riusciamo a ritagliarcelo anche nella terra del funk. Quindi la settimana parte da qui, da mercoledì saremo in onda anche domani, poi venerdì saremo sulla pista da ballo universale. Discovery Funk parte da qui.
1: Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk.
2: This is Dizzy all the way from the Netherlands, and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

credo che questa canzone rappresenti una delle punte più alte tra la selezione musicale che tutti i giorni mettiamo in scena nella terra del funk, Discovery Funk, su Radio Alta, musica grande. Ed è la canzone che si chiama Hello World, prodotta da Dizzy, insieme alla voce di Jared Grant e la chitarra di Keith Jacobson, un brano veramente fuori classe, intitolato Hello World. Per la verità abbiamo altre canzoni che toccano queste punte di eleganza veramente di alto livello. Questa è un'altra. Alex Faneuil.

Every Letter of Your Name, la canzone più recente prodotta da Alex Fanjul, traccia fissa nella programmazione di Disco in Fun. Un momento di celebrazione, ricordiamo il grande Curtis Mayfield.

un artista che è veramente fondamentale nella storia della musica. Il suo nome è Curtis Mayfield e scompare nel 1999 e quest'oggi lo ricordiamo nella giornata dell'anniversario della sua nascita, il 1942, il 3 giugno.

grande successo in quell'area hip hop, in quel momento storico, comunque arrivata ai suoi massimi livelli con grandi successi planetari. Questo è uno di quelli, porta il nome di Money Love, It's a Shame My Sister, che ovviamente i più attenti avranno notato essere costruito su una canzone di qualcun altro, classico sample preso da una canzone del 1970 portata al successo dagli Spinners, però scritta e prodotta da Stevie Wonder insieme alla moglie Syreeta. Ed ora, signori e signori, il vero funk in onda su Radio Alta.

sta per partire un tour congiunto tra Earth, Wind and Fire e Lionel Richie. Inizierà il 24 di giugno sino al 14 agosto, parecchie date, sostanzialmente tutto è in Nord America e quindi ci taglia decisamente fuori. Ma comunque poi la musica riparte e pazienza, ce ne faremo una ragione. Erano Earth, Wind and Fire, un grande brano contenuto in All in All, uno dei dischi più belli della storia della musica. Canzone Magic Mind.

veramente notevoli questa canzone che si chiama Kinetic. I soliti cinque ragazzi giapponesi che sono stati prodotti da Blue di Incognito per questo singolo. Vedremo se poi la storia avrà un seguito, magari con un album, e questa collaborazione avrà e troverà continuità. È tutto per oggi, vi aspetto domani che sarà l'ultima puntata di settimana. Oggi e domani, una roba così veloce, a questo giro va così. Ora traccio lo Gao, celebriamo i 50 anni dell'album.

0: Spot Spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
3: Musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del caso di Luzzana. Dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l'ha fatta. Lo studente di 14 anni, originario del Senegal e residente a Pedrengo, annegato in una pozza d'acqua del torrente Bragazzo nel parco del Gigante di Luzzana. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Dopo 5 giorni di ricovero in condizioni disperate, non ce l'ha fatta Ibrahim Andau, il ragazzo di 14 anni, senegalese, residente a Pedrengo. Mercoledì era con alcuni amici lungo il torrente Bragazzo, a Luzzana. Si è lanciato in una pozza d'acqua, un tuffo, poi il silenzio, non è più riemerso. Sono stati attimi concitati, l'allarme, la chiamata ai soccorsi, l'arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari, poi il recupero dall'acqua e il trasferimento d'urgenza in ospedale. Da quel momento una lunga battaglia durata 5 giorni in terapia intensiva tra macchinari e speranze sempre più fragili fino al tragico epilogo. La notizia della sua morte ha sconvolto Pedrengo, dove viveva con la famiglia, e Luzzana, dove si è consumata la tragedia. Parole di dolore sono arrivate dal sindaco di Luzzana, Ivan Beluzzi. Ci prodighiamo con ordinanze, avvisi e tanto altro ancora, ha detto. Poi arriva questo e ha concluso: non potrò mai dimenticare il suo viso. Al cordoglio di Luzzana si è unito quello dell'amministrazione comunale di Pedrengo, dell'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo e dall'ABF di Trescore, dove studiava. Nei prossimi giorni il corpo farà ritorno in Senegal, paese d'origine della famiglia, dove sarà celebrato l'ultimo saluto con il rito musulmano. Lascia nel dolore mamma e papà, 4 fratelli, gli amici e compagni di scuola.
1: Dopo il sopralluogo degli ispettori è stata spostata ieri la carcassa dell'aereo caduto appunto a Valbrembo, e pochi passi dalla pista dell'aereo club, durante un volo di addestramento della scuola Cantora Air, in cui ha perso la vita Daniel Taino, 26 anni di Pianengo, istruttore da 5 mesi, coronando un sogno che aveva fin da bambino e in cui è rimasto anche gravemente ferito l'allievo di 19 anni. Ieri sul posto sono arrivati gli esperti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo, l'ente che in Italia indaga sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi dell'aviazione civile. Hanno aperto un'inchiesta ma non hanno rivelato ancora nessun particolare dell'indagine in corso. Durante l'ispezione era presente anche il direttore della scuola di volo, proprietario del velivolo, un Cessna. Alla sede operativa e l'officina di manutenzione dei velivoli proprio all'aeroporto di Valbrembo, mentre le lezioni teoriche si svolgono a Nembro. Vanta 257 studenti, 503 piloti qualificate, un tasso di assunzione dei piloti una volta ottenuto il brevetto pari al 93% del totale. La carcassa dell'aereo precipitato è stata rimossa da via Don Bosco e portata in un hangar del vicino aeroporto. Ci occupiamo del clamoroso errore giudiziario, forse lo ricorderete, che coinvolse Daniele Balirà, un imprenditore che si trovò suo malgrado all'interno di un vortice di mala giustizia. È innocente in carcere, restò nel carcere di Bergamo per oltre 7 anni, e la sua storia oggi si potrebbe intrecciare con quella di Garlasco. Sentiamo.
3: È stato dentro 7 anni e mezzo per traffico di droga, e dopo 6 anni mi ha chiamato il tribunale di Genova

0: il delitto di Garlasco attraverso la figura della dottoressa Francesca Nanni. Fu proprio la magistrata, oggi procuratrice generale a Milano, chiamata a decidere sul caso di Alberto Stasi, a volere nel 1999 la revisione del processo che salvò Barillà dall'infame epiteto di Escobar della Brianza, dopo 7 anni e mezzo di ingiusta cella scontati per lo più nel carcere di Bergamo.
1: Sono sicuro che si comporterà allo stesso modo come si è comportata con me. Perché già lui è 10 anni che è in galera, 2 volte è uscito, 2 volte. La giustizia italiana è così.
0: Rintracciato in Spagna, dove oggi vive a 65 anni, Barillà porta ancora sul corpo i segni di quel dramma.
1: È come quasi il colpo di tortura. Ho avuto 2 infarti, poi ho avuto un problema l'anno scorso.
0: Una distruzione fisica e morale culminata negli anni della prigionia, dolore per la perdita del padre, al cui funerale fu condotto in catene e con imperdonabile ritardo. Resta indelebile nella memoria anche il surreale incontro sul cellulare della polizia penitenziaria con il vero trafficante, il quale gli confessò candidamente di sapere che l'imprenditore si trovava in carcere al posto suo, vittima di un clamoroso errore di persona.
1: Lì a Bergamo, guarda caso, ero di fronte alla cella dove era stato Enzo Torto, perché poi si è morto. E a miei compagni di cella gli ho detto: un giorno faranno un film anche su di me.
0: L'asilo oltre confine rappresenta l'unico modo per fuggire da una terra in cui ancora oggi, a distanza di anni da quel tragico scambio di persona, l'ex imprenditore non riesce a sentirsi al sicuro. Fino al prossimo 22 giugno si potrà partecipare al bando del Comune di Romano di Lombardia per la gestione di oltre 500 parcheggi blu a pagamento. Il contratto, quello in corso, scadrà a fine luglio del valore di poco inferiore a 500.000 euro. Prevede il controllo e lo svuotamento dei parcometri, l'emissione e il rinnovo degli abbonamenti. Dal 2024 il gestore della sosta a pagamento nella cittadina della Bassa Bergamasca è la ICA Servizi. Il territorio comunale conta 519 stalli a pagamento, una ventina di parcometri. Il 60% degli spazi si trovano tra Piazza Fiume e via 25 Aprile nel parcheggio dell'ospedale di via Don Francesco. Il nuovo gestore, fino al 31 luglio 2030, dovrà garantire pure servizi come l'apertura al pubblico dello sportello Smart Mobility, la gestione del sistema di trasferimento dei dati alla polizia locale, la gestione dei servizi legati alla mobilità sostenibile, il funzionamento del bici park, della stazione ferroviaria, il supporto amministrativo per le autorizzazioni di accesso alla ZTL. E restiamo a Romano di Lombardia per conoscere un agente di polizia locale davvero speciale. È nata in Marocco, però vive in Italia da tanto tempo, è cittadina italiana e ci racconta quanto sia importante il dialogo in madrelingua anche quando si parla di criminalità.
2: Zara Kadruf indossa ogni giorno la divisa della polizia locale di Romano di Lombardia, portando con sé una storia personale di migrazione. È nata in Marocco e ha acquisito la cittadinanza italiana. È un profondo percorso di integrazione.
3: La scelta deriva da un sogno molto lontano che avevo nel cassetto. Sono riuscita a realizzarlo e ne sono veramente fiera, molto felice. Per me è un modo di ricambiare a paesi che mi ha accolta, perché anche io sono immigrata in fondo, e in questo modo io mi sento di ricambiare questo paese, l'Italia, che amo moltissimo.
2: Il suo ruolo assume un significato che va ben oltre il semplice servizio. Rappresenta una scelta radicata che la vede quotidianamente impegnata nel contrasto alla microcriminalità locale, un contesto che richiede costante fermezza e sangue freddo. A fare la differenza nel suo operato è spesso la conoscenza della lingua araba. La sua lingua d'origine si rivela infatti uno strumento decisivo per abbattere pregiudizi e paure.
3: Sicuramente con le persone che parlano la mia lingua la comunicazione diventa molto più facile, molto agevolata e crea un po' di fiducia da parte del cittadino. E riesce anche a aprirsi e a parlare in modo più sereno con l'autorità senza avere sempre quel timore.
2: La presenza

0: presenza di Kadyrov tra le strade di Romano di Lombardia si traduce così in un valore aggiunto per la sicurezza urbana. Il suo percorso non solo contribuisce concretamente alla prevenzione del crimine, ma si trasforma in un ponte sociale capace di unire legalità e solidarietà all'interno della comunità.
1: Con una barriera linguistica possono essere molto difficili e magari arrivare a delle conseguenze non volute dal cittadino o dalla persona che abbiamo davanti. Riescono anche a risolvere delle situazioni che sono molto complicate in modo più pacifico, più semplice.
2: Parliamo del 5 per 1000, c'è una buona notizia, sono aumentate le realtà che ricevono un sostegno e sentiamo un po'.
0: Cresce il tesoretto solidale nella Bergamasca grazie alle scelte del 5 per 1000 effettuate nel 2025. Le realtà con sede in provincia di Bergamo riceveranno oltre 6 milioni di euro, segnando un balzo importante del 16% rispetto agli oltre 5 milioni del 2024. L'incremento è avvenuto a fronte di un aumento contenuto delle preferenze, con oltre 158.000 scelte, circa il 3% in più, beneficiando dell'innalzamento del plafond nazionale da 525 a 610 milioni di euro. I dati dell'Agenzia delle Entrate evidenziano circa 1.600 soggetti beneficiari sul territorio orobico. La fetta principale è destinata agli enti del terzo settore, scelti da 129.000 contribuenti, per un totale di quasi 5 milioni di euro. Seguono i comuni con un tesoretto di circa 600.000 euro, le associazioni sportive dilettantistiche con oltre 460.000 euro, la ricerca scientifica con circa 35.000 e i beni culturali con poco più di 2.000. In testa alla classifica provinciale si conferma la Fondazione CESVI, con oltre 411.000 euro raccolti, seguita dall'Associazione Paolo Belli, con 158.000 euro, e dalle ACLI bergamasche, con 133.000. Nella top 10 locale dei beneficiari figurano anche l'Associazione Amici della Pediatria, la Fondazione per la Ricerca Ospedale Bergamo, Anima Libera, EOS, la Stella del Mattino, Casa di Leo. Per quanto riguarda le altre categorie, il Comune di Bergamo guida la classifica dei municipi con 61.000 euro, l'Università di Bergamo raccoglie oltre 31.000 euro e la SD Oratorio Tagliuno primeggia tra le realtà sportive con 14.000 euro.
2: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
3: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un miglioramento nella mattinata di giovedì in Lombardia, ma dal pomeriggio è atteso nuovamente un impulso atlantico che apporterà dell'instabilità sui settori montuosi con fenomeni che poi scenderanno anche sulle zone pianeggianti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo, contesto appunto instabile soprattutto nella seconda parte del giorno con valori massimi tra i 24 e i 26 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di venerdì il tempo tornerà a migliorare con ampi spazi soleggiati, temperature massime tra i 23 e i 26 gradi. Infine per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate potremo avere nuovamente qualche fenomeno, ma la tendenza è verso un contesto soleggiato. Ma come sempre per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata Nerazzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
7: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000.
8: Il nuovo volume in edicola con l'Eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
13: Alta Play Yesterday.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

Radio Alta. Sono le 19 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

la musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24:01.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.